0: Nel silenzio della notte, le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Ogni weekend Radio Meano si trasforma nella discoteca più famosa di tutti i tempi, lo Studio 54.
1: 54.
0: Un'ora con i più grandi successi disco and dance 70-80 suonati nella mitica discoteca di New York City.
1: New York City.
0: Studio 54. Ogni sabato alle 21 e domenica alle 11 su Radio Meano. Music selected by Paolo Giusti.

0: May I have your attention, please?
1: STS, Station to Station.
2: Music Discovery.
3: Station to Station. Alla scoperta e riscoperta della musica più bella. Si sale a bordo e si viaggia con noi. Sono Roberto Arricale e dalle 22 alle 24 ogni martedì in diretta vi aspetto qui su Radio Meano.

0: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
1: La web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Mea.

Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

Ciao ragazzi e benvenuti a un altro appuntamento di Spazio Smile. Noi siamo sempre qui, non ci muoviamo mai per farvi compagnia e strapparvi un bellissimo sorriso anche oggi. Ah, che bello, io per oggi, come dico sempre, ho finito, quindi poi lascio le redini ad altre persone, ad altre mie colleghe che salutiamo. Ciao Giulia, ciao la Queen, ciao Luisa, e poi noi ci ritroveremo per i nostri podcast settimanali, sabato, in studio con due grandissimi ospiti. Ma oggi abbiamo un principe, oggi abbiamo un grande principe che ci parlerà un po' di lui e ci racconterà un po' del suo mondo, il nostro Mirko Colombari, che tra poco sarà qui. Ma prima, ovviamente, bisogna partire. E Spazio Smile come parte? Parte solo così. Fino all'imbrunire, negromante.

et Red Hot Chili Peppers Around the World. Ma ragazzi, solo qui c'è solo grande musica e bel divertimento. I Red Hot, grandissimi, superlativi come sempre. Ma c'è sempre il perché, c'è sempre un ma qui su Spazio Smile. Perché oggi abbiamo scelto una bellissima canzone, vecchissima, di Sanremo, che ha diviso la popolazione italiana. Erano due amiche. Poi si sono sciolte e poi si sono ritrovate. Poi si sono sciolte e poi si sono ritrovate. Chi lo sa? Saranno amici come prima? Non lo so. Boh, staremo a vedere. Paola e Chiara.

Animals, Maroon 5. Ma dopo loro c'è un grande ritorno, ragazzi. Finalmente è arrivata Madame con un nuovo album, nuove canzoni. Ha un po' di tutto questa ragazza e finalmente ce l'abbiamo. Finalmente! Oh, e noi oggi la presentiamo con Disincanto, una bellissima canzone che viene dall'album e subito dopo arriva il principe di oggi. Quindi rimanete lì perché sta per arrivare Mirko. Attenzione ragazzi, arriva Mirko!

0: Ragazzi, Bruno Mars è sempre Bruno Mars, non c'è nulla da dire. Quando si tratta di Bruno Mars, tutti alziamo le mani. Ma abbiamo scelto questo brano e anche quest'artista Bruno Mars per presentare il principe di oggi, perché qui su Spazio Smile, come gli ho detto nel fuori onda, c'è un figaccione, bello, bravo e simpatico, e diamo il benvenuto a Mirko Colombari. Ciao Mirko!
1: Ciao ragazzi, un saluto a tutti gli amici di Radio Smile.
0: Come stai?
1: Bene, grazie per il figaccione.
0: Beh, è vero, dai, sei un bell'uomo, dai, mi sono arrivati, io no, di solito non lo dico mai, ma comunque quando mettiamo le locandine sui social e ci sono stati degli apprezzamenti sia da parte di donne sia da parte di uomini che dicono che bel ragazzo.
1: Mi fa piacere, insomma.
0: Quindi è già un punto, mettiamo un punto al Grifondoro, come si dice in gergo. Ma cosa stai facendo di bello oggi?
1: Ma guarda, oggi io sto facendo tante cose insieme. Primo, ho aggiornato alcuni social network di una cosa che è una cosa che non mi piace. Poi stamattina mi sono svegliato e come solita routine faccio alcuni esercizi, perché alla mia età, se si vuole stare in forma e continuare a allenarsi, bisogna stare un po' in forma, anche fare un po' di stretching mattiniero. Ho fatto il mio daily job, che sono venuto in ufficio a fare alcune cose, quindi io collaboro, non sto a annoiarvi con tutte le cose che faccio, e adesso sono qui in intervista per voi, e poi il programma di andare a casa oggi, farò un studio un po' la chitarra elettrica, sto studiando un po' di blues, ho ripreso in mano le cose essenziali, stasera ho le prove con la band, insomma
0: è una giornata bella piena, eh.
1: Guarda, io se ti devo dire, le mie giornate sono tutte così, sono tutte veramente piene, faccio un sacco di roba e effettivamente ogni tanto, dopo, per decontrarmi, rilassarmi, mi sparisco per un giorno o due, mi rilasso, vado da qualche parte, non mi faccio trovare da nessuno.
0: Bello, perché è un po' tra virgolette il contrario degli artisti, anche noi, io mi ci metto dentro negli artisti come artisti radiofonici, quando abbiamo quel momento di stacco, sì, vogliamo il silenzio. Vogliamo proprio il silenzio, non so perché, di solito si è sempre nella confusione, sempre nella musica, sempre con gli strumenti, però quando stacchiamo la spina vogliamo proprio il silenzio, proprio quello, al massimo gli uccellini.
1: Ma perché sai, penso che sia un'esigenza del sistema nervoso, cioè insomma tu quando lavori tanto e ascolti tanto e devi ascoltare, è come ascoltare musica, cioè mi chiedono che musica ascolti, sì, un po' l'ascolto perché mi piace, ma non è che ne ascolto tanta io di musica, perché suono chitarra, studio esercizi, studio, mi metto lì a fare i miei pezzi, canto, compongo, quando mi stacco, mi rilasso, non è che mi metto lì un'altra robe in cuffia e mi sbatto lì altre due ore di musica, perché divento sordo, se no.
0: Cioè, certo, sì, non puoi fare tutte tra virgolette tutte queste cose in una volta sola. Cioè, sì, devi comunque avere un po' di, lasciami il termine, un po' di comfort zone per le nostre orecchie, per il nostro udito che deve respirare un attimino.
1: Esatto, exactly. Bravo.
0: Ma noi qui su Spazio Smile abbiamo una domanda. Una sola. Yeah. Sotto il lato artistico, chi è Mirko Colombari?
1: Dal punto di vista artistico, guarda, devo riassumervi. Se mi dovessero chiedere che cosa sei, io sicuramente cantautore e chitarrista. Cioè, vogliamo una short name, la definizione, sono cantautore perché mi è sempre piaciuto, fin da bambino, ho sempre voluto dire, raccontare le mie storie. Mi ricordo che avevo sei anni, ero al conservatorio e mi dicevano gli insegnanti, ma fai questo, io dicevo, scusi maestro, ma io vorrei scrivere le mie canzoni, mi guardavano e dicevano, ma che cazzo dici, scemo, cioè, come alla tua età, stai lì e componi, poi sai, si parla di anni fa, quindi la teoria, il solfeggio, tutta quella roba lì, io dicevo, ma io voglio fare le mie canzoni, quindi cantautore, cioè la mia parte creativa c'è sempre stata, latente da tutte le parti. E poi chitarrista, perché ho sempre avuto una passione per il suono della chitarra. Io da bambino sono sempre stato iperattivo, come adesso, poi abbiamo appena detto, e sicuramente la chitarra è una di quelle cose che mi hanno fatto sì che io, il mio lato creativo, entrasse nella musica e non da un'altra parte.
0: Ma hai toccato una cosa che a me mi è molto vicina, la chitarra. Tu che chitarrista sei? Cioè, che marca usi?
1: Io, guarda, chitarrista, sono un chitarrista non molto tecnico, perché mi piacendomi il lato creativo, ho sempre cercato la composizione e mi piace la musica, quindi non mi definisco proprio uno strumentista. Faccio un esempio: abbiamo, non so, Steve Vai è uno strumentista oltre che un bravissimo musicista. Un Matteo Mancuso è uno strumentista, sì, molto tecnico, molto bravi, però sono più strumentisti. Io sono più musicista, a me piace la chitarra, come mi piace la voce, come mi piace le parole, per creare belle canzoni. Quindi dal punto di vista chitarristico sono abbastanza essenziale, ritmico quando serve, solista, melodie, sempre melodie cantabili, di quella roba che te la puoi cantare sotto la doccia, no?
0: Ah, ok.
1: Sotto la doccia ti devi cantare anche il solo.
0: E l'hai mai portata la chitarra sotto la doccia, Mirko?
1: No, sotto la doccia no, perché costano un sacco di soldi. Perché io uso come acustica, uso una Martin di 28 comprata da Manis Music a New York. Elettriche uso Fender American Deluxe per ritmiche e arpeggi, principalmente i single coil. Per solista e ritmiche base sotto uso Gibson Les Paul Standard Plus con i pickup, si chiamano Humbucker Cool Burst Bucker, che sono un po' più spinti di potenza, e poi uso delle eco, principalmente con utilizzo una Eco VT380, che è una chitarra che è un po' simile Telecaster, sì, per della roba un po' incrociata tra
0: un po' più, insomma, sporca, mettiamola così.
1: Sì, un po' più, diciamo, un po' più accompagnamento elettrico, quella roba un po' più vintage rock.
0: Beh, diciamo, per i profani di questo mondo musicale, di questi strumenti musicali, diciamo che sono, passami il termine, quasi un po' la Maserati o la Mercedes per quanto riguarda il mondo delle chitarre.
1: Sì. Sì, diciamo che io ho cercato, poi le ho cercate, le ho comprate in maniera molto lenta e ponderata nel corso di 20 anni, e ho cercato di per me la ricerca della sonorità, mi piace proprio cercare un suono bello, e uso amplificatori Brunetti. Sempre, da sempre uso Brunetti artigianale, hand wire, e o testate cassa Brunetti 059 o Brunetti AC30 valvolare.
0: Beh, io qua mi coglio impreparato, perché io con gli amplificatori ho sempre visto i Marshall o comunque le altre marche, suono diverso. Marshall vabbè, un po' più commerciale, mettiamola così.
1: Ma sì, diciamo che Marshall è un brand sempre valvolare, di solito che ha una sonorità leggermente più, diciamo, nei puliti, e leggermente meno presente, meno clean. Si tribola più un po' a trovare dei puliti Marshall, ma ha un bel suono, il crunch tipico di Marshall, il suono hendrixiano, il suono del rock anni 70 è molto Marshall sempre. E diciamo che Brunetti ha una qualità, essendo hand wire, da dei prezzi e delle qualità un po' più alte, e però ha, diciamo che ha una definizione, una chiarezza, una pulizia superiore. Possiamo equiparare un po' Brunetti, diciamo, se lo vogliamo mettere vicino a qualcosa, a VHT.
0: Ah, ok, quindi si avvicina molto, diciamo, a quel mondo di suono, se
1: sì,
0: uno
1: quel mondo
0: ricerca
1: di suono,
0: un suono,
1: esatto,
0: un po' più particolare.
1: Definito, abbastanza pulito, non molto sporco, non molto, però con una bella definizione, una bella chiarezza, un bel suono. Se ti serve un suono, diciamo, in cui vuoi che si senta la definizione precisa di quello che stai suonando, quindi magari non è l'amplificatore migliore per il punk.
0: Beh, certo, quello senza ombra di dubbio è come prendere, passami il termine, io parlo sempre in maniera semplice per i nostri radioascoltatori,
1: sì,
0: è come prendere, ragazzi, un divano artigianale e metterci su, che ne so, bambini che saltano, cani,
1: esatto,
0: un po' di tutto,
1: esatto.
0: Invece diciamo che se andiamo un po' sul commercio, sui grandi marchi, lì si può permettere di un po' trascurarlo, mettiamolo così.
1: Ma sì, più che altro, insomma, sai, dopo poi adesso questi sono discorsi un po'
0: professionali.
1: Io mi ci sono trovati, ma sì, professionali, un po' nerd anche, perché
0: che bello, sono le migliori discussioni, fuori. Mirko, io passerei ore a parlare di queste cose perché sono un appassionato.
1: Sì, non mettiamo dentro i pedali, sai, perché dopo ci sono.
0: No, poi c'è tutte le pedaliere, tanto... ragazzi. Perché voi dovete capire, parlo con tutti i nostri radioascoltatori, che quando un chitarrista o un bassista, comunque chi utilizza uno strumento, poi di solito ha delle pedaliere. E io quando mi trovavo nelle sale provo, così c'è sempre un po', passami il termine, la gara tra il chitarrista, guarda che pedaliera ho comprato questa cosa nuova, e si passa forse botte di ore a vedere, ah ma tu che pedale usi, ma come lo fai, come lo schiacci, settico. Perché lo setti?
1: Sì, che poi suonano quasi tutti uguali.
0: Sì, poi alla fine suonano tutti uguali, però di solito si fa chi ce l'ha un po' più, una volta chi l'aveva più grande. Parlo di proprio pedaliera. Adesso, con tutte le nuove tecnologie, che ha quello più piccolo, però con più tasti, no? Quindi è la tecnologia avanza.
1: Niente. Adesso si cerca di tenere le pedaliere, di tornare indietro, ma io sono rimasto al
0: quello da un metro e mezzo.
1: No, io sono rimasto alla tecnologia, cioè alle valvole, quindi Brunetti valvolare. Sì. Io uso un pedale valvolare, principalmente Tube Screamer di Hughes & Kettner, che è un pedale abbastanza, con una distorsione abbastanza pesante, ma non zanzarosa.
0: Beh, ma lo devi regolare tu comunque molto di più con come quelli digitali, quindi è tutto lavoro di piede, passami il termine.
1: Sì, analogico, è un pedale analogico con una valvola dentro, e quindi mi dà una pasta sonora molto molto particolare, un po' definita, che però non è anni 70, tanto per capirci. Il pedale Hughes & Kettner ti dà una sonorità un po' Joe Bonamassa, lasciami capire, fammi capire, con Les Paul, in particolare con Les Paul, dà una sonorità, un suono molto potente, molto però non definito, non è un suono... Da metal, diciamo, è un suono che si presta bene per rock and blues, l'hard rock, delle belle ritmiche grosse, però non zanzaroso e pesante. Faccio un esempio come Mesa.
0: Beh, certo, sì.
1: Mesa Boogie, per esempio.
0: Beh, ma noi adesso abbiamo parlato di tutto quello che è il tuo mondo musicale, proprio snocciolandolo pezzo per pezzo, valvola per valvola, ma tutte queste componenti sono riuscite a costruire una bellissima canzone che si intitola Lovely Me a Geisha.
1: My Lovely Geisha.
0: My
1: sì,
0: Lovely Geisha.
1: Sì.
0: È tanta roba. Allora, innanzitutto io l'ho ascoltata in anteprima, grazie al nostro Pietro, e devo dire che è fantastica e bellissima. Se dovessi scegliere una chitarra per definire questa canzone, che marca di chitarra sicuramente
1: questa Fender, si sente molto il Fender anni 70, in collaborazione. Questa è stata prodotta in collaborazione tra pre-produzione mia e produzione Gianni Herrera, quindi
0: salutiamo Gianni studio. Ciao Gianni, che è stato grande qui con noi tante volte, il nostro Gianni, e ci ha portato anche grandi artisti.
1: Gianni, e quindi qui c'è sicuramente la mano e l'arrangiamento e le armonie di Gianni, che si sentono a capacità di vestire i miei pezzi veramente veramente a un livello superiore rispetto a tutto quello che ho trovato fino adesso, quindi molto bravo produttore, anche per capire la direzione artistica, che mi ha aiutato molto negli ultimi anni per capire la mia direzione artistica. E insomma, diciamo che sì, però diciamo che qui è un suono un po' Fender, perché le sonorità che abbiamo cercato sono parzialmente diverse rispetto a quegli agli altri brani che abbiamo trattato fino adesso. Diciamo che qui abbiamo cercato sonorità un po' più all'inglese, stile un po' David Bowie, oppure un po' prog rock italiana, la stile PFM.
0: Sì.
1: Quindi diciamo che c'è un po' di rock, ma con una ricerca

0: Ragazzi, super figata Mirko Colombari, grande Mirko, bravo bravo. Ciao, bravo, complimenti, sembra che lo fai proprio di mestiere, cioè sei stato davvero bravo.
1: Spero che vi sia piaciuto. Beh, sai, comunque comincio, stavo contando i brani pubblicati fino adesso e siamo vicino ai 60.
0: Ah,
1: dai,
0: hai capito. Ma io volevo farti una domanda su questa canzone. Come mai hai scelto di scriverla e cantarla un po' in italiano e un po' in inglese?
1: Questa è una domanda difficile, nel senso che io comunque vivo la maggior parte dell'anno in Olanda e quindi parlo principalmente in inglese, sto imparando l'olandese, la mia fidanzata è olandese, mio figlio è nato là, quindi insomma io sono più fuori dall'Italia che in Italia, quindi i miei ultimi brani sono nati in inglese e quindi Citizens of the War, Be the Man, I'm Free e questo quarto My Lovely Geisha è nato in inglese, però c'erano alcune parti del testo che io non mi convincevano e nello stesso tempo volevo dare una, cioè che questo concetto qui della passione tra uomo e donna che passa al sesso e poi passa all'amore e diventa una cosa più totalitaria, volevo che ci fosse una insomma, il concetto della canzone è che fondamentalmente non è necessario mettere sotto una categoria ben precisa tutti i nostri rapporti, in particolare il rapporto tra uomo e donna non è che per forza che cosa siamo lo dirà il destino, lo dirà il mondo, quindi questa cosa qui forse c'è anche una parte della mia vita e allora volevo allargare un po', rompere gli schemi e ho cercato di romperli anche sotto tutti i punti di vista, come ti dicevo prima, inserendo un po' di rock misto al Britpop e misto a un po' la prog e nello stesso tempo ho trasformato alcune frasi che erano in inglese un po' incerte, le ho messe in italiano e quindi ovviamente per capire tutto il testo bisogna sapere le due lingue, perché non sono né una, cioè è un racconto con una frase in italiano o in inglese, quindi
0: che devo dire?

0: Dire che è un bellissimo mix, perché ormai l'inglese bene o male lo sanno tutti, quindi tranne io sì, che trovo delle grandi difficoltà sull'inglese, ma comunque poi quando mi ci metto io rido e scherzo, ma un po' di inglese lo so, quindi ci divertiamo così. E a proposito di inglese, dato che c'è sempre questa moda di parlare inglese, quindi streaming, digital store, social network, i tuoi social quali sono?
1: Guarda, io principalmente sono ultimamente attivo su Instagram e come Mirko Music Marshall, o scrivete Mirko Colombari vi salta fuori,
0: sì.
1: Poi ho un TikTok che però uso poco perché i social anticipo che non mi piacciono, ho una pagina Facebook sempre come Mirko Colombari e quindi mi trovate su tutte queste piattaforme, insomma, dove posto un po' di storie, un po' di roba e poi vabbè ovviamente i digital store, tutte le mie produzioni,
0: quindi Spotify, con il nome Mirko Colombari.
1: Sì, Mirko Colombari, semplicemente quindi, Mirko con la K Colombari.
0: Ma la cosa che interessa di più a noi come Spazio Smile e a tutti i nostri radioascoltatori, i live. Io so che hai un live tra poco, tra una ventina di giorni.
1: Sì, io comunque il live ha sempre fatto parte, una parte centrale delle mie, della mia carriera musicale, perché io ho sempre voluto comunque portare il suono live all'interno delle produzioni in studio e la produzione in studio che poi potesse essere eseguita live. Quindi per me il live, ho fatto più di 150, direi ormai siamo più forse a 200 live nella mia vita. E direi il prossimo live è il 16 maggio. Teatro Bismantova, un mio format che si chiama Notte Rock, in cui saremo 6 band, che tutte band che fanno rock e dintorni, e proporremo solo brani originali, e alle ore 21 Teatro Bismantova. Un altro live già programmato invece sarà 27 giugno, sabato 27 giugno a Sound Café in provincia di Parma, centro città Parma, che sarà un live unplugged con amici a cena, dopodiché ci sarà un po' di DJ set, insomma sarà una festa. E un altro live sarà un festival Rock on the River in località Gatta di Reggio Emilia, saremo 8 band su un palco in un'arena aperta, con anche lì ci sarà street food, birra, eccetera eccetera.
0: Anche lì è un'altra festa ad ascoltare,
1: è un'altra
0: musica.
1: Festa dove ci saranno ottima musica, e lì penso che però ci saranno brani, gruppi originali come la mia band, io e la mia band, e ci saranno anche penso cover quindi
0: band.
1: Sarà una giornata sì
0: quindi per
1: una
0: tutti
1: giornata,
0: i gusti.
1: Tutto il giorno. Quindi 16 maggio, 27 giugno, 18 luglio.
0: Però ovviamente potete trovare tutto il calendario e tutti i tuoi spostamenti live sui tuoi social.
1: Sicuramente, sì. C'è sicuramente tutto sui miei social.
0: Io, Mirko, chiudo sempre le nostre chiacchierate con un messaggio. Chiedo all'ospite, in questo caso a te, di lasciare un breve messaggio alle nuove generazioni che vogliono avvicinarsi al mondo della musica. Che messaggio daresti se incontreresti un ragazzo di 15-16 anni che dice: Mirko, voglio iniziare a fare musica, dammi un consiglio.
1: Guarda, la prima cosa è estraniarti dal mondo esterno, cioè tu fare musica falla tu con te stesso e basta, e non chiedere mai niente a nessuno. Una volta che sei soddisfatto tu di te stesso, puoi cominciare a chiedere opinioni fuori, mai partire dal contrario, mai partire dai social, mai partire dalle opinioni degli altri, mai partire da quello che possono dirti gli altri, perché comunque per essere un artista devi tenere botta, si dice, nel tempo.
0: Beh,
1: quindi
0: sì,
1: keep on pushing, ma nei decenni, quindi non puoi pensare di fare qualcosa perché piace agli altri, tu devi fare qualcosa perché tu sei così, non vuoi fare, tu sei così, allora quando hai capito come sei tu a livello artistico puoi affrontarti degli altri, però la prima cosa è estraniarsi dal mondo esterno.
0: Quindi ragazzi, ascoltate il consiglio di un maestro, Mirko Colombari, e Mirko, io con questo bellissimo messaggio ti saluto, rimani connesso che te ci salutiamo nel fuori onda.
1: Yeah, volentieri.
0: Ciao Mirko!
1: Grazie amici di Radio Smile, let's rock and roll!

Craig Davis, Hot Stuff, Let's Dance. Ha fatto un po' un mashup il nostro Craig David, ma salutiamo il nostro Mirko Colombari. Ragazzi, avete visto che figo, chitarre, arrangiamenti, cioè lui è un artista a 360 gradi. E il bello di avere questi artisti a 360 gradi è che conoscono la musica, cioè tanta roba. Però, se avete visto l'orario, è l'ora del caffè, ragazzi, è l'ora del caffè. Non possiamo esimerci da questo momento, quindi voi ballate con un po' di anni 90 e poi vi spiego anche il perché. E partiamo con Gigi Dag.

il nostro Gabri Ponte, Giulia. Eh sì ragazzi, come avete letto in chat, c'è una grande novità, che siamo alle battute finali, perché sabato andremo a definire una bellissima collaborazione con Mattia di Nostalgia Dance, quindi avremo un appuntamento fisso o il martedì o il giovedì solo con musica dance degli anni 90, quindi ci divertiremo così, ma ci divertiremo oltre con il nostro Mattia che viene a trovarci in studio, anche con Steve, perché lui è mille cose che non sai di me e sarà in studio con noi proprio sabato. E poi sabato passato, sabato scorso, c'è stato Frank Mascia, che nel parlare di sicurezza e di tutto quello che è un po' il suo mondo, abbiamo scoperto che ha fatto anche un brano, quindi ho detto perché Frank non mettere il brano, e allora godiamoci Steve e Frank Mascia.

Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, e creato incomprensione come quella sera a cena che nascosto il suo messaggio.

Frank Marshall. Music is life. Il grandissimo Frank, speriamo di, anzi sappiamo già una data dove ci verrà a ritrovare, perché ha una grandissima news da dirci e quindi vuole dirlo ai nostri microfoni di Spazio Smile. Ormai è diventata, diciamo, casa sua, e per me casa mia è lui, non ce n'è una delle più belle sue interpretazioni, canzoni, chiamatela come volete, questo è un capolavoro assoluto, e questa è Liberian Girl, Michael Jackson.

ASMR, Comi, vacci piano, ma noi non possiamo andarci piano, dobbiamo correre perché la puntata è finita, ragazzi. Quindi noi ci vediamo prossimamente su questi schermi, mi raccomando, rimanete sempre connessi sui nostri social, spaziosmile.official e ovviamente il nostro sito spaziosmile.com. E che dire, ragazzi, diamo l'appuntamento a sabato che facciamo i nostri bellissimi podcast e vi lascio con questa stupenda canzone di Alan Walker. Ciao, non fate i bravi!

Sabato 23 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Desiderio, San Eutizio e i santi Lucio, Montano e compagni. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, il buongiorno si conosce dal mattino, racconta come già dalle prime fasi di un evento si può intuirne l'evoluzione. E si celebra la giornata mondiale contro l'infibulazione. Insieme al sito accadeoggi.it siamo allo spazio dei fatti del giorno nel passato. Nel 1099 a Modena prendevano il via i lavori per costruire la cattedrale cittadina realizzata dall'architetto Lanfranco, citato come celebre per il suo ingegno, sapiente e dotto. Nel 1498 in Piazza della Signoria a Firenze veniva giustiziato Girolamo Savonarola, il dittatore della città riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1915 l'Italia dichiarava guerra all'Austria-Ungheria durante la Prima Guerra Mondiale. Nel 1949, unificando i territori occupati da americani, francesi e inglesi, nasceva la Repubblica Federale Tedesca. Nel 1953 un violento nubifragio si abbatteva su Torino, danneggiando la mole antonelliana, di cui precipitavano al suolo 47 metri di mattoni staccatisi dalla guglia. E nel 1963 il Gattopardo di Luchino Visconti conquistava la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1992, facendo esplodere un tratto d'autostrada nei pressi di Capaci a Palermo, la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della sua scorta. Nel 1995 veniva annunciato il linguaggio di programmazione Java, avrebbe semplificato l'esecuzione di software da sorgenti remote. 25 anni fa, nel 2001, per la prima volta il Monte Everest veniva disceso dalla vetta con uno snowboard. A riuscire nell'impresa era il 22enne francese Marco Siffredi. Nel 2002 si spegneva 70enne a Roma l'autore e interprete Umberto Bindi, le cui canzoni avevano conquistato le platee mondiali. Nel 2021 la 24enne turca Rumeysa Gelgi conquistava il primato di donna più

alta al mondo con 2,15 metri, mentre l'Italia tornava alla vittoria nell'Eurovision Song Contest dopo 31 anni grazie ai Maneskin in gara con Zitti e Buoni, con cui qualche mese prima avevano vinto il Festival di Sanremo. Sono nati il 23 maggio, nel 1729 il poeta Giuseppe Parini, nel 1934 Robert Moog, l'ingegnere inventore del sintetizzatore che porta il suo nome, e nel 1956 il disegnatore Andrea Pazienza. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Ceccherini nel 1965, il pilota Rubens Barrichello nel 1972, la conduttrice TV Andrea De Logu nel 1982 e la cantante e autrice Levante, nata in questo giorno nel 1987. Per questo 23 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Buongiorno dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto, misure anche per il settore agricolo. Le salme degli ultimi 4 subacquei italiani recuperati da una grotta sottomarina alle Maldive stanno facendo rientro a Milano. L'arrivo è previsto intorno alle 13 di oggi a Malpensa. Flottiglia, l'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. La richiesta dell'Italia arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti fermati. L'amministrazione Trump si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso anche se il tycoon non ha ancora preso una decisione definitiva. E ora lo sport. Con il Gran Premio del Canada, George Russell si prende la pole in vista della sprint race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes con Kimi Antonelli in seconda posizione, poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo. Ed è tutto, a più tardi.

serie di attacchi contro l'Iran. Lo riporta CBS citando alcune fonti secondo le quali diversi funzionari delle forze armate dell'intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Secondo la CNN, al Tycoon sono già state presentate delle opzioni per riprendere la guerra. Il presidente russo Putin ha promesso ritorsioni dopo aver accusato l'Ucraina di aver sferrato un attacco mortale contro un dormitorio studentesco. 6 persone sono state uccise, 39 ferite, altre 15

ci sono disperse. Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. Il provvedimento contiene anche sostegni per gli agricoltori e c'è anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. Arriveranno oggi a Milano le salme degli ultimi 4 sub italiani recuperati da una grotta alle Maldive. L'arrivo è previsto intorno alle 13 a Malpensa. 2 giorni fa si era conclusa la fase operativa subacquea dove sono stati recuperati i corpi degli italiani morti. Calcio si chiude con un pareggio. La stagione di Fiorentina e Atalanta che impattano 1-1 al Franchi nella 38esima e ultima giornata di Serie A. In Serie B un altro 0-0 dopo quello dell'andata condanna il Bari che retrocede in C, salvo il Sudtirol. È tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

di me. I tuoi occhi non sono più capaci di distinguere cos'è realtà. Per questo ci saranno tante stati, ma una come quella non ritornerà. Taci la tua umanità, piace all'unanimità. E mi sto chiedendo se anche tu in realtà non sei.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Sabato 23 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Desiderio, San Eutizio e i santi Lucio Montano e compagni. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, il buongiorno si conosce dal mattino, racconta come già dalle prime fasi di un evento si può intuirne l'evoluzione. E si celebra la giornata mondiale contro l'infibulazione. Insieme al sito accadeoggi.it siamo allo spazio dei fatti del giorno nel passato. Nel 1099 a Modena prendevano il via i lavori per costruire la cattedrale cittadina realizzata dall'architetto Lanfranco, citato come celebre per il suo ingegno, sapiente e dotto. Nel 1498 in Piazza della Signoria a Firenze veniva giustiziato Girolamo Savonarola, il dittatore della città riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1915 l'Italia dichiarava guerra all'Austria-Ungheria durante la Prima Guerra Mondiale. Nel 1949, unificando i territori occupati da americani, francesi e inglesi, nasceva la Repubblica Federale Tedesca. Nel 1953 un violento nubifragio si abbatteva su Torino, danneggiando la mole antonelliana, di cui precipitavano al suolo 47 metri di mattoni staccatisi dalla guglia. E nel 1963 il Gatto Pardo di Luchino Visconti conquistava la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1992, facendo esplodere un tratto d'autostrada nei pressi di Capaci a Palermo, la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della sua scorta. Nel 1995 veniva annunciato il linguaggio di programmazione Java, avrebbe semplificato l'esecuzione di software da sorgenti remote. 25 anni fa, nel 2001, per la prima volta il Monte Everest veniva disceso dalla vetta con uno snowboard. A riuscire nell'impresa era il

Bentrovati e buon sabato 23 maggio con il GR delle buone notizie. Con l'estate ecco che si torna a parlare di diete prova costume, ma non esistono solo abitudini alimentari atte a perdere peso. Mangiando sano e nel giusto modo si può addirittura allungare la propria vita. La cosiddetta dieta della longevità sta riscuotendo sempre più attenzione e credibilità da parte degli esperti di nutrizione. Ci sono però diversi aspetti da considerare. Il primo ovviamente è la scelta dei cibi. Via libera frutta, legumi e verdure ricchi di vitamine, minerali e antiossidanti che aiutano a combattere l'invecchiamento e a migliorare la salute. Quali sono le migliori escursioni del mondo? Ce lo dice invece la rivista britannica Time Out. C'è un po' d'Italia anche col tour del Monte Bianco che comprende Chamonix, Val d'Aosta e una parte di Svizzera. Impossibile non citare il Camino di Santiago che è ispirato anche a Checco Zalone per il film Buen Camino. In Australia invece c'è il Great Ocean Walk, sentiero costiero a 200 km da Melbourne. Per un solo giorno centinaia di residenze storiche apriranno gratuitamente al pubblico in diverse città italiane, trasformando quartieri e centri antichi in un grande museo diffuso a cielo aperto. L'appuntamento è per domenica, quando luoghi di solito inaccessibili alla massa per motivi di sicurezza, conservazione o estremo pericolo potranno essere esplorati anche con l'aiuto di visite guidate. L'iniziativa Cortili Aperti quest'anno ha come tema Custodi di futuro, un patrimonio vivo per un valore condiviso. One Piece sbarca a Milano. Fino all'8 giugno la Mondadori del Duomo ospiterà un pop-up store dedicato alla serie anime giapponese più amata e che è diventato un fenomeno globale. L'anime One Piece è stato creato da Eiichiro Oda, che da quasi 30 anni affascina milioni di fan in tutto il mondo con i suoi anime, i manga, film e merchandising. Tutte le vetrine e gli spazi della libreria verranno quindi allestiti ad hoc con visual iconici e protagonisti della saga. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: distanza tra bugie e formalità, tra il lavoro e la vacanza, tra l'attesa e la speranza. Ho finito la pazienza.
1: In una miniera in Cina oltre 80 persone sono rimaste uccise in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenzhou nel nord-est del paese. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Via libera al Consiglio dei Ministri il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. Il provvedimento contiene anche sostegni per gli agricoltori e l'ok al decreto in materia di giustizia tributaria. Arriveranno oggi in Italia le salme degli ultimi 4 sub recuperati da una grotta alle Maldive. Lunedì previste le autopsie. 2 giorni fa sarà conclusa la fase operativa subacquea dove sono stati recuperati i corpi degli italiani morti. In Formula 1 George Russell si prende la pole in vista della Sprint Race in programma oggi alle 18 a Montreal.

Sarà la prima fila tutta Mercedes con Kimi Antonelli secondo, poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen settimo. È tutto, più tardi.

Inizia il weekend e la vostra radio preferita si collega con lo studio fucsia di Seteva.fm. Ben trovati in antenna da Raffaella Bucci. Sempre tante avventure, tante curiosità con Almanacca. Ed il nostro quesito della settimana. Cos'è la musica? Il Duca Bianco diceva: per me la musica è il colore, non il dipinto. La musica mi permette di dipingere me stesso. Un proverbio nipponico recita: se non vuoi farmi luce, almeno fammi ombra. La redazione di Seteva.fm è piena di luce con Lunas. Chiedi anche tu come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica.

Bentrovati nel Cinema Fucsia di Almanacca, dove nessuna star di Hollywood è al sicuro. Oggi non vi parlerò di un film, oggi è puro, divertente pettegolezzo. Quanti vizi e capricci, buio in sala, che lo spettacolo abbia inizio. L'atomica bionda Kim Basinger da anni lava i suoi capelli due volte a settimana esclusivamente con l'acqua e piano. Oh cara, e non è da meno la bombastica J-Lo, che ha un assistente unicamente addetto a metterle e toglierle il cappotto. Più sobria Nicole Kidman, che mai ha parlato del divorzio da Tom Cruise, tranne che in un'occasione in cui, fetentissima, ha dichiarato: ora finalmente potrò mettermi tacchi. In una recente intervista in Italia, Vincent Cassel, il bello e dannato di Francia, quasi disgustato, ha detto che il doppiaggio rovina il cinema, e dire che suo padre è stato un grande doppiatore d'Oltralpe.

Bentrovati in antenna da Ilis Ageur. Il weekend è iniziato. Mettiamoci comodi sul nostro sedile passeggeri e godiamoci il rombo dei motori. JK, cantante del gruppo dei Jamiroquai, è un grande collezionista di auto di lusso e ne possiede più di 30. Appassionato di Ferrari, può vantare dei modelli rari ed iconici. Una Enzo con interni in pelle verde e uno dei 500 esemplari di La Ferrari, sì, si chiama così, di un colore inedito per il cavallino, ovvero un Kermit Green, un verde rana molto acceso. Possiede inoltre la regina indiscussa delle hypercar, ovvero la F40. Aggiungiamo inoltre Lamborghini, Maserati, Fiat Abarth 1000, Porsche, Audi. Insomma, uno spettacolo!

Il grande filosofo siriano Rumi, dal lontano 1200, ci invita alla dolcezza, al sentimento. Lui ripeteva: esci dal circolo del tempo ed entra nel circolo dell'amore.

0: That's Hilton. Thank you very much.
1: Il weekend è iniziato e le stelle continuano a danzare per se te va. Buon oroscopo. Ariete. Passione, il tuo nome è Ariete. Sii travolgente. Toro. È il momento del riposo e dell'amore. Gemelli. Svago, cene fuori, cinema, risate. Ma occhio al portafogli. Cancro. Dedicati all'amore. La vita di coppia ha bisogno di nutrimento. Leone. Il tuo fascino oggi suscita gelosie. Attenzione. Vergine, sii fiero di te. Anche questa settimana è passata. Ora puoi urlare divertimento. Bilancia, sei in ritardo sulla tabella di marcia. Hai ancora tante cose da sistemare. Ti riposerai domani. Scorpione, le follie dell'amore ti aspettano e tu sai essere meravigliosamente, gioiosamente folle. Capricorno, una nuova conoscenza porta piacevoli distrazioni. Acquario, qualche litigio nella coppia può rovinare il weekend. Acquario avvisato, acquario salvato. Pesci, la voglia di coccole oggi la fa da padrona.
2: Eccoci nel magico momento in cui torniamo bambini. Ok, maschietti in silenzio. Oggi noi principessine ci riuniamo intorno alla casa delle bambole da sogno. Casa, un vero e proprio castello con piscina, palestra, suppellettili in argenteria. Vera, si intende, 7 piani con cucine, armerie, camere da letto, una sala da ballo e addirittura la stanza del mago. E non dimentichiamo il bar, con miniature di autentiche bottiglie di liquori. Orsù, tiriam fuori le bambole e il portafogli. Questo castello costa $7,350,000, veri, non quelli del Monopoly. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: come con arte va preparato, così con arte va bevuto. Già nel XVI secolo, Abdelkader era un accanito fan dell'oro aromatico. Anche noi in redazione non rinunziamo a Lacto Caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra, chiedete in radio.
1: Voglia di leggerezza? Ci pensa Almanacca con la cromoterapia della redazione di Seteva.fm. Indossiamo qualcosa di bianco per equilibrare i pensieri, per attirare la tranquillità e riflettere con gioia sui nuovi progetti, sui cambiamenti importanti. Il settimo chakra rappresenta il bianco ed è associato alla ghiandola pineale.

0: ha paura di sognare è destinato a morire. Anche in questa puntata, come capita spesso, ci soffermiamo su una riflessione di Bob Marley, un personaggio monumentale che ha combattuto per raggiungere traguardi importantissimi, scrivendo pagina dopo pagina un grande romanzo di realtà, oltre che nel reg in quegno dell'impegno umanitario. Domani sarà ancora al Manacca Time, ma per ora è tutto. Contattateci per ogni suggerimento in Facebook su Sattevà al Manacca. Vi lascio all'ultima traccia di oggi. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: Chiudiamo gli occhi ed immaginiamo di essere nella Londra vittoriana. Il sole è alto, gli scones sono ancora caldi e Oscar Wilde sta per accendere il grammofono. La musica è l'arte che è più vicina alle lacrime e alla memoria.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da-da-di-da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Eccoci qui pronti a partire per un nuovo appuntamento di spazi con Max Mollica e Dino Super DJ Mano in Voce, Charlie Ballabio, lo staff tecnico dall'altra parte lì in regia e la redazione di Magilla Radio Production pronta a rispondere a tutte le vostre richieste di informazioni che potrete inviare a magillaradioproduction@gmail.com. Vi ricordo che siamo anche su tutti i social, quindi cercate la pagina spazi, andate col vostro bel like e sarete parte integrante della nostra ormai grandissima famiglia. Allora caro Max, chi c'è in diretta telefonica con noi quest'oggi?
1: Oggi abbiamo in diretta con noi Sedi. Ciao Sedi.
2: Ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti i radioascoltatori.
1: Allora Sedi, parliamo di te, dei tuoi trascorsi. Cosa ti ha spinto ad entrare nel mondo della musica e poi intraprendere la professione di cantante?
2: Allora, diciamo che il mio percorso è nato da bambino. Quando avevo l'età di 10 anni mi sono appassionato al genere hip hop, rap americano, molto condizionato da mio fratello maggiore. Veniva da me e mi diceva: ascoltati questo artista, ascolta questa canzone qui. E quindi è nata questa passione qui per questo genere. Piano piano, con il tempo, ho cambiato un po' genere di musica. Sono passato più sull'R&B, quindi su un genere più melodico, più suoni più caldi, voci più calde, quindi un po' più cantato e meno rappato, ecco. E invece il mio percorso da artista è iniziato qualche anno fa.

0: Oggi su Spazi con Max Mollica e Dino Super di Gemmano c'è Sedi. Abbiamo appena ascoltato un pezzo intitolato Versace, che potrebbe lasciar intendere al mondo della moda, ma invece non è così.
1: No, invece non è così. Ho scelto Versace perché comunque è un titolo d'impatto e mi suonava bene, ma quando ho scritto questa canzone qui mi immaginavo proprio una ragazza con l'intimo Versace sopra il letto, e allora dal di lì mi è venuto il ritornello della canzone e ho deciso di chiamarla Versace.
2: Adesso è giunto il momento di parlare del brano, del tuo singolo, che ascolteremo alla fine del programma, che ha un titolo, ecco, che incuriosisce molto, 1942 Tequila.
1: Allora, intanto è una storia d'amore dedicata a una ragazza, quindi è un testo che ho vissuto sulla mia pelle, diciamo. È un amore non completamente corrisposto. All'inizio io ero preso, e anche lei, e poi dopo c'è stato questo periodo di tira e molla dove lei non mi dava più attenzioni, e quindi è un invito a chiedere una seconda opportunità. Mentre il titolo 1942 tequila, intanto 1942 è appunto la marca di una tequila, e mi è venuto in mente questo titolo perché mi immagino la scena di noi che cerchiamo di riappacificarci, quindi ricostruire un rapporto, seduti in un tavolo con un bicchierino di tequila. Infatti nel testo dico 1942 tequila, it's all we need right now, è tutto quello di cui abbiamo bisogno in questo momento.
0: E in questo momento, caro Sedi, stai lavorando a qualcosa di nuovo, qualche nuovo progetto?
1: Sì, diciamo che il periodo ora non ci aiuta, però ho tanta musica pronta e in produzione. Ora non posso anticipare nulla perché appunto è appena uscito il nuovo singolo, però ci sono diversi progetti, altri singoli e altre cover, perché mi piace anche molto cantare le canzoni degli artisti che amo. E come ho già fatto, ho fatto anche un'altra cover, ho intenzione di portarne delle altre, quindi ci saranno altri singoli in programma.
2: E si continua alacremente a lavorare, non ci si ferma mai, e così anche il nostro Sedi, impegnato più che mai, giorno per giorno, minuto per minuto, ad creare tante belle novità. Nostro ospite gradito quest'oggi, ascolteremo fra un attimo il suo ultimo singolo, e intanto il buon Charlie Ballabio dalla regia ci facendo di stringere noi compiti, bravi, lo facciamo. I saluti arrivano da parte del sottoscritto Max Mollica, da parte di Dino Super DJ Manu, da parte di tutto lo staff tecnico di Magira Radio Production, così come da parte della nostra attentissima, prontissima, ineguagliabile redazione. Ci trovate su tutte le pagine social, andate ad trovare Spazi, lasciateci il vostro like e farete parte della nostra combriccola. Vi ricordo anche il nostro indirizzo mail, che è magiraradioproduction@gmail.com, e adesso c'è il microfono e la parola a Sedi per i saluti finali e la presentazione del suo ultimo singolo.
1: Grazie.

Grazie Max, grazie Dino, un saluto a tutti i radioascoltatori di Spazi e volevo ricordarvi che potete trovarmi su Instagram con il nome di Real Sedi, su Facebook mi trovate con il nome di The Real Sedi e mi potete trovare anche su YouTube digitando Sedi, aprendo il mio canale potete trovare diversi video e diverse canzoni che sono uscite. Cari ascoltatori, questa è 1942 Tequila, buon ascolto.

tua musica. Scrivi una email a magillaradioproduction@gmail.com. Potresti essere tu il prossimo protagonista su Spazi.

e Papa Leone è arrivato alla Cerra in occasione di una visita pastorale, atterrato nel campo sportivo Arcoleo del comune napoletano. Il pontefice incontrerà gli oltre 12.000 fedeli che si sono riuniti nelle strade della città, nel cuore della cosiddetta Terra dei Fuochi, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno per l'inquinamento ambientale e non solo. Medio Oriente, Teheran si dice pronta a nuovi scenari dopo che Trump sarebbe pronto per altri attacchi all'Iran. Riporta CBS citando alcune fonti secondo le quali diversi funzionari delle forze armate hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori, che sospendono quindi lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. Le misure sono contenute in un decreto legge varato ieri sera dal Consiglio dei Ministri. A 34 anni dalla strage di Capaci resta vivo il ricordo della tragedia che nel 1992 costò la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta. Dalla memoria si costruisce un futuro libero, ricorda la Premier Meloni. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, ha detto il presidente Mattarella. Spazio lanciato Starship V3, la nuova versione del veicolo di SpaceX per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. È una versione aggiornata e più potente rispetto a quelle che hanno volato negli 11 test precedenti. È stata rinnovata anche la base di lancio Starbase a Boca Chica, in Texas. È tutto, a più tardi. Buongiorno e buon sabato dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. In Formula 1 George Russell su Mercedes conquista la pole position nella gara sprint del Gran Premio del Canada. Seconda posizione in griglia e 68 millesimi di distacco per il compagno di squadra Kimi Antonelli e seconda fila per le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Partiranno in terza fila le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, in quarta le Red Bull di Max Verstappen e Isaac Hajar. La qualifica è stata interrotta per oltre 10 minuti per un incidente a Fernando Alonso, finito senza conseguenze fisiche contro le barriere con la sua Aston Martin nel finale della Q1. E calcio, si chiude con un pareggio la stagione di Fiorentina e Atalanta, che impattano 1-1 al Franchi nella 38esima e ultima giornata di Serie A. Entrambe le squadre si sono presentate in campo senza pressioni, visto che la Dea è già certa di un posto ai playoff della prossima Conference League, mentre la Viola della salvezza dopo una stagione davvero complicata. La Dea saluta Palladino, pronto a cambiare panchina. A quota 42 termina l'annata in colore della Viola, col pubblico che decide di dedicare dei cori soltanto a Vanoli, anche lui destinato a lasciare la panchina. In Serie B arriva il primo verdetto definitivo con il play-out che condanna il Bari alla retrocessione. È su Tirol dunque a restare nella serie cadetta dopo lo 0-0 sia all'andata che al ritorno. A premiare il Sudtirol in questo play-out è il miglior piazzamento centrato nella classifica stagionale, chiusa al 16° posto a più 1 proprio sul Bari. Veniamo al tennis. Yannick Sinner debutterà martedì a Roland Garros e resta l'uomo da battere. A poche ore dall'inizio del torneo parigino, l'alto atesino super favorito per dettare legge anche nella capitale francese, completando a 24 anni il career Grand Slam dopo i titoli vinti all'Australian Open, Wimbledon e US Open. Leader incontrastato della classifica mondiale con un margine di quasi 3.000 punti su Alcaraz, l'azzurro si affaccia a queste 2 settimane sul rosso transalpino con in bacheca addirittura 6 Masters 1000 conquistati consecutivamente e all'attivo una striscia record di 34 vittorie di fila nei tornei 1000. Il volley, l'Italia ha sconfitto la Serbia per 3-2 nella prima amichevole del quadrangolare di Genova, infilando il terzo successo consecutivo in questi test d'apertura della stagione dopo le 2 affermazioni di settimana scorsa contro la Francia tra Biella e Novara. La nostra nazionale femminile è riuscita ad avere la meglio dopo oltre 2 ore di battaglia, riuscendo a recuperare da 1-2 e ottenendo risultato favorevole contro una delle grandi rivali in campo internazionale. Oggi la sfida alla Turchia. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

say.

0: May I have your attention, please?
1: STS, Station to Station.
2: Music Discovery.
3: Station to Station. Alla scoperta e riscoperta della musica più bella. Si sale a bordo e si viaggia con noi. Sono Roberto Arricale e dalle 22 alle 24 ogni martedì in diretta vi aspetto qui su Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione. A 34 anni dalla strage di Capaci, la politica ricorda quel 23 maggio 1992 in cui hanno perso la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta. Dalla memoria si costruisce un futuro libero, ricorda la premier Meloni. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, ha detto il presidente Mattarella. Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, ha detto il pontefice, accolto da circa 12.000 fedeli nelle strade. L'amministrazione americana si prepara a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra con le loro persistenti richieste massimaliste. Sono attese oggi intorno alle 13 a Malpensa le salme dei 4 sub italiani morti alle Maldive. Lunedì sarà disposta l'autopsia. Il primo corpo sul quale verrà svolto l'esame sarà quello di Gianluca Benedetti, capobarca di 44 anni, il cui corpo era stato recuperato per primo. Calcio assenza pesante in casa Juventus in vista del match contro il Torino, decisivo per provare a qualificarsi in Champions. Spalletti perde Kenan Yıldız, che si è infortunato al polpaccio e non giocherà al derby nell'ultima giornata di Serie A. Il turco sarà fuori 2-3 settimane, ma non è a rischio per il Mondiale. È tutto, a più tardi.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Bentrovati dalla redazione. A 34 anni dalla strage di Capaci, la politica ricorda quel 23 maggio 1992 in cui hanno perso la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta. La strage ha segnato la storia della Repubblica, ha detto Mattarella. Dalla memoria si costruisce un futuro libero, secondo la Premier Meloni. Medio Oriente, a Donald Trump sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra in Iran, lo riporta la CNN citando alcune fonti. Secondo il Wall Street Journal, Trump non esclude possibili attacchi all'Iran, ma ha informato i suoi collaboratori che vuole concedere più tempo al processo diplomatico, dopo essere stato aggiornato sullo stato delle trattative. Dopo aver lasciato il carcere israeliano di Kesiyot, circa 50 attivisti della flottiglia sono stati ricoverati in ospedale a Istanbul. Intanto vanno avanti le indagini della Procura di Roma e sono stati ascoltati i primi due italiani rimpatriati, il deputato Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale, ha detto il pontefice, accolto da circa 12.000 fedeli nelle strade. Lo sport ciclismo al via dalle 12.55, una delle tappe più attese di questo Giro d'Italia. La frazione parte da Aosta e arriva a Pila. Soli 133 chilometri da percorrere, ma con 4.209 metri di dislivello. Grande favorito per la vittoria Vingegaard, che punta a strappare la maglia rosa Eulalio. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Ecco il riassunto delle notizie. Lavoro allarme. CGIA. A Belluno il 37,7% dei colloqui va deserto. Secondo un report dell'Ufficio Studi della CGIA di Mestre, in Veneto, un colloquio di lavoro su tre non si svolge a causa dell'assenza dei candidati. Questo fenomeno si verifica in un contesto in cui diverse grandi aziende come Electrolux e Valbruna affrontano crisi e potenziali esuberi, mentre molte piccole imprese continuano a cercare personale. Nuova TAC, Big Bore, più precisione, rapidità e zero liste d'attesa. La radioterapia di Belluno ha recentemente introdotto una nuova TAC di simulazione denominata Big Bore. Questo macchinario consente di effettuare trattamenti oncologici con maggiore precisione e rapidità, eliminando le liste d'attesa. Nel 2025 il reparto ha trattato 614 pazienti, registrando un incremento del 22% nel numero di sedute. Feltre, via all'estensione della rete del gas. A Feltre, Italgas avvierà nei prossimi mesi l'ampliamento della rete di distribuzione del gas naturale, con la realizzazione di circa 1.700 metri di nuove condotte. Questo intervento

permetterà di estendere il servizio a molte abitazioni nel territorio comunale, interessando diverse vie della città. RSU Luxottica, Femca CISL, si riconferma prima, 2.228 voti e 50 delegati. La Femca CISL ha ottenuto la riconferma come prima organizzazione sindacale nelle elezioni per le rappresentanze sindacali negli stabilimenti Luxottica del Bellunese e di Pederobba, con 2.228 voti su 5.137 validi e l'elezione di 50 delegati. Hanno partecipato al voto 5.185 lavoratori su 8.969 aventi diritto. Lega Feltre, Gianfilippo Capuano, nuovo segretario di sezione. Durante il recente congresso di sezione, la Lega di Feltre ha eletto Gianfilippo Capuano come nuovo segretario cittadino e di Vallata, segnando la fine della fase di reggenza. Capuano succede a Stefano Scardanz e guiderà il partito in un periodo considerato cruciale in vista delle prossime elezioni. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

da Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta. Dalla memoria si costruisce un futuro libero, ha detto la premier Meloni. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica per il presidente Mattarella. Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale, ha detto il pontefice, accolto da 12.000 fedeli. A Donald Trump sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra in Iran. Secondo il Wall Street Journal, Trump non esclude possibili attacchi all'Iran, ma ha informato i suoi collaboratori che vuole concedere più tempo al processo diplomatico dopo essere stato aggiornato sullo stato delle trattative. Paura per l'ex pilota di Formula 1 Alain Prost, rapinato nella sua villa di Lyon da alcune persone incappucciate. La rapina risale allo scorso 19 maggio, non è ancora chiaro a quanto ammonti il bottino. Calcio dopo l'anticipo di ieri tra Fiorentina e Atalanta, oggi si giocano le altre gare della 38esima e ultima giornata di Serie A alle 18 Bologna-Inter, mentre questa sera alle 20.45 sarà la volta di Lazio-Pisa. Domani le altre partite si decidono le retrocessioni e le qualificazioni in Europa. È tutto, al prossimo appuntamento.

Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus perde Kenan Yıldız per il derby contro il Torino. L'attaccante turco ha avvertito un fastidio al polpaccio durante l'allenamento di giovedì e gli esami svolti al J-Medical non hanno dato esito confortante. Il numero 10 non potrà aiutare la squadra di Spalletti nell'ultima gara della stagione, potenzialmente decisiva per provare a inseguire le ultime speranze di qualificazione in Champions League. In ansia anche Vincenzo Montella in vista del mondiale con la Turchia, dato che lo stop dovrebbe tenerlo fuori per 2 o 3 settimane. In Formula 1 George Russell su Mercedes ha conquistato la pole position nella gara sprint del Gran Premio del Canada. Seconda posizione in griglia per Kimi Antonelli e seconda fila per le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Partiranno in terza fila le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc e in quarta la Red Bull di Max Verstappen e quella di Isaac Hajar. Alle 18 tutti in pista per la sprint, alle 22 le qualifiche. Il Giro d'Italia arriva a una delle tappe più attese di quest'anno, la frazione che parte da Aosta e arriva a Pila. Soli 133 km da percorrere, ma con 4209 metri di dislivello. Jonas Vingegaard è sicuramente l'uomo più atteso finora quando ci sono stati arrivi in salita, ha sempre vinto il danese della Visma, che punta al trisse a prendersi la maglia rosa. A provarla a difendere il portoghese Alfonso Eulalio. Rivale più accreditato di Vingegaard in salita resta l'austriaco Felix Gobler. Atletica, oggi va in scena a Xiamen il secondo appuntamento della Diamond League 2026, un back-to-back in Cina per il massimo circuito itinerante internazionale di atletica, con protagonisti tra gli altri due personaggi di spicco del movimento azzurro come Mattia Furlani e Leonardo Fabbri. Obiettivo doppietta nel lungo per Furlani, reduce dal favoloso 8.43 di Shaoxing, che lo ha proiettato al secondo posto delle liste italiane all-time, agganciando Giovanni Evangelisti e avvicinandosi a 4 cm dal record nazionale di Andrew Howe. Testa intrigante sulla pedana del peso per Fabbri a confronto con il leggendario statunitense Ryan Cruiser. Il volley in chiusura dopo l'esordio contro la Serbia per l'Italia arriva subito una delle sfide più affascinanti della Cup Women Elite. A Palasport di Genova le azzurre affrontano la Turchia di Daniele Santarelli nella seconda giornata del prestigioso quadrangolare internazionale che rappresenta l'ultimo grande test prima dell'inizio della Nations League. Italia e Turchia sono due delle nazioni che maggiormente hanno segnato il volley femminile recente, protagoniste di sfide spettacolari tra europei, Nations League e grandi tornei internazionali. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.
1: Queste sì che sono gioie della vita, una sigla che parte vuol dire che si va in onda, siamo a posto, anche nel weekend non possiamo fare a meno di una buona mezz'ora di super musica. Non possiamo fare a meno nemmeno nel nostro colpo di tosse, almeno nel corso di questa settimana. Fortuna che c'è il nostro amico che dice esagerato in apertura di sigla, ci fa un attimino prendere anche fiato. Le piccole grandi gioie della vita le condivido con Barbie De Laurentiis. Non pensate a storie d'amore, ma a momenti felici, perché nell'abitacolo dell'auto, quando è che stiamo disperati nel fare qualcos'altro, come cercare strade, appunti vari, così spunta fuori, che ne so, una matita per gli occhi piuttosto che lo spinotto introvabile per mesi, e quindi si festeggia. Beh, è proprio vero, no, che le cose belle si apprezzano quando è che mancano, poi quando c'è il comeback, c'è il ritorno, è festa grande per tutti. Non so perché mi è venuto in mente questo spicchio, sì, perché avevo smarrito uno dei miei smartphone ed è stata una tragedia, quindi una piccola grande gioia della vita aver ritrovato il device, come dicono quelli che sanno. Però non dobbiamo parlare delle vicende, dei ritrovamenti, dei missing persons, oggetti smarriti. Beh, non è che possiamo smarrire le persone, anche se è bello.

Sai Keto confermano il loro stile con questo ennesimo album Close to the Sun, contiene appunto anche Starts with a Feeling, posizione numero 7. Ci siamo, arrivanissimo, senza tema di smentita, eccoli qua, 3, 2, 1, contatto. Oh, abbiamo fiducia.

con molta confianza, tanta fiducia, di Flippard, edizione particolare di Let's Get Rocked 6.

contiene anche questa Red Dish di Rock and Roll, Max Jackson con tutta quanta la sua energia in jeans. Ci siamo, eccoci in apertura di Zona Poker, arrivano i roulette da go, questa è

Harris for the World, contenuta all'interno dell'album Power Station, un album che prendeva nome da questa formazione ridotta, un combo.

brani più caratterizzanti, anche se non l'unico, questo Hardest for the World, davvero un super sound in ogni singolo solco prodotto in questo affascinantissimo lavoro. Ci spostiamo in zona argento, arriva Kenya Oz.

Da confermare la numero uno, rimangono in oro i Pooh con la tournée che è partita dall'Arena di Verona e sta toccando tutte quante le migliori location, splendide scelte non a caso, attraverso tutta l'Italia, poi andranno negli States. Ancora una notte insieme a Te Logo da Chico.

0: 107 war FM Alter Radio All Go Day.
1: From 7va.fm barra Alter Radio All Go Day.
2: From 7va.fm Alter Radio All Go Day.
3: From 7va.fm/Alter Radio All Go Day. From 7va.fm/Alti Radio.
4: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, redazione di 7va.fm, collegata con oltre 80 emittenti Alte Radio, perché questo è l'orario.

0: Algodei. Algodei che riscuote sempre più successo, vi ringraziamo perché ce lo scrivete, per le idee che ci date e per il gradimento che sicuramente manifestate nelle vostre missive. Naturalmente sapete che Algodei è poliedrico e questa volta è il turno di dare un Algodei barra accademia. Perché? Perché sapete che spesso andiamo ad esplorare quello che è il panorama della letteratura. E allora abbiamo con noi una scrittrice, Alma Serapis, ha firmato Viva col punto esclamativo. Alma, ci sei?
1: Sì, ci sono, eccomi qua.
0: Alma, grazie per aver accettato il nostro invito, anzi cogliamo l'occasione per ringraziare Antonio Gentile che ha fatto un po' da gancio, segna la

0: attenzione, perché ci ha detto e non si può contraddire che il tuo è un libro davvero interessante. Innanzitutto, tanto per mettere i puntini sulle i, il puntino lo mettiamo al di sotto del bastoncino che rappresenta il punto esclamativo, perché viva, il titolo del tuo libro va scritto, no, col punto esclamativo, rigorosamente.
1: Esatto, esatto, perché va a rafforzare la parola, cioè io non volevo che fosse viva e basta, ma volevo che fosse viva, proprio nel vero senso della parola, perché racchiude un po' tutto il senso del libro, insomma.
0: E beh, in effetti ci tieni molto anche alla tua parte recitativa, poi toccheremo anche il fatto che sei un usignolo perché canti benissimo, ma poi basta andare sul tuo profilo TikTok e vedere degli esperimenti di doppiaggio, di recitazione, quindi tieni molto a queste sfumature della comunicazione.
1: Sì, esatto, mi piace ciò che può destare emozioni agli altri, mi piace molto, insomma, mi piace cantare, mi piace creare, mi piace scrivere, appunto, e dunque sì, vero.
0: Tornando al libro, no? Cosa si può anticipare? Cosa possiamo spoilerare circa questo testo che hai scritto?
1: Che quella di Alma Serapis è un viaggio magnetico e un po' brutale che attraversa due continenti, sfidando i confini tra la vita e la morte, tra l'incubo e il miracolo. È un po' un segreto che attraversa l'oceano. Poi ci si domanda cosa spinge una giovane donna a lasciare tutto per ricominciare altrove, per ritrovarsi poi magari prigioniera in un amore che si trasforma in una morsa paralizzante. E in questo libro non si parla soltanto di un amore paralizzante, ma si parla di tantissimi temi che a tutt'oggi nel 2026 sono ancora molto vivi, cioè se ne parla ovunque, ma questo libro non vuole essere una ripetizione di quello che si sente, ma vuole essere un po' un'ispirazione a non perdere il coraggio, ecco, un'ispirazione a non perdere il coraggio in qualsiasi situazione, perché l'imponderabile è sempre lì ad attenderci.
0: Beh, un libro quindi fatto con molti ingredienti, diciamo così, perché sicuramente c'è un po' di autobiografia, però c'è anche tanta attualità, il tutto è condito da un esame, un'attenta analisi molto introspettiva.
1: Esatto, esatto, Francesca, è proprio così, cioè le persone che leggeranno questo libro e io stessa quando lo leggo mi viene ancora adesso da riflettere su certe cose, su certe scelte, sul fatto di essere coraggiosi o no, no? Perché essere coraggiosi è anche una scelta, a mio avviso.
0: Insomma, la vita vista non come un'esperienza che debba essere violenta, per carità, però una specie di chiamata a combattere contro qualcosa, contro gli eventi, insomma, bisogna accorciarsi spesso le maniche.
1: Esatto, ma si va anche dentro la parola, si sente sempre parlare della parola resilienza, così, no? Si vedono dei post qua e là, resilienza di qua, resilienza di là, ma la resilienza, a mio avviso, quella vera è quando tu da un dramma riesci a creare un qualcosa di bello. Dunque non è solo un libro, ma è un atto di resistenza poetica, dico io, ed è dedicato a chi ha imparato a rialzarsi o a chi deve ancora imparare a rialzarsi dopo una caduta e capire che la vita è meritevole di essere vissuta anche quando sta di fiele.
0: Sì, ed è per questo, no, che diciamo in questa continua battaglia o tante piccole battaglie che la vita purtroppo ci offre, per quello tu hai scelto, mi dicono dalla regia, di ascoltare un pezzo di Marco Mengoni che è proprio guerriero, giusto?
1: Esatto, esatto, esatto, hai ragione.
0: E allora lo sentiamo un po' e poi torneremo a parlare di Viva, l'ultimo libro di Alma Serapis.
1: Grazie. Levo questo.

0: i microfoni di Al Ghodei, 7va.fm su oltre 80 emittenti alteradio. Abbiamo in telefonica Alma Serapis, ci sta guidando attraverso le varie stanze di un libro molto semplice nel titolo, Viva con punto esclamativo, ma che in effetti può essere quasi letto in più maniere, direi, perché ci si trova dentro un bel po' di assortimento di ingredienti.
1: Sì, ci si catapulta dentro a un mondo che penso tantissime Alma, sia al femminile che al maschile, possono ritrovarsi e riconoscersi, soprattutto nelle emozioni e quant'altro. Non so, veramente io intendevo quando ho scritto questo libro ispirare, no? Essere da ispirazione un po' a tutti, a imparare che siamo noi a ballare il tango di questa che chiamiamo vita, no? Dunque dobbiamo tenere le gambe sempre molto allenate ed essere capaci poi di rialzarci sempre con uno spirito positivo, perché se ci facciamo sopraffare da quelli che sono gli urti della vita, tutto è più difficile, no?
0: Da ragazzini avevamo il manuale delle giovani marmotte, no? Invece adesso potremmo avere il manuale di Alma Serapis, no? Esatto. Che è un po' la guida, una specie di manuale, adesso io facevo una battuta così per drammatizzare, però una specie di guida, no? Che ci può, attraverso varie esperienze tue e non tue, perché ci sono delle famose finestre aperte, perché ognuno può, no, intravedere quella che è la sua vita, quello che è il suo stato d'animo del momento e non, e quindi regolarsi di conseguenza, usare questo, anche questo libro, come scialuppa di salvataggio in qualche maniera.
1: Direi di sì, perché infatti ho lasciato tra un capitolo e l'altro ci sono un paio di pagine dove chi legge può anche scrivere i suoi pensieri, le sue emozioni, le sue riflessioni, fare anche un confronto con la propria vita. È una storia vera e propria, anche abbastanza forte, no? Nei modi, però sempre con quella luce. Cioè io credo che anche attraverso una finestra tutta in frantumi il sole riesca a raggiungerci e a riscaldarci, ecco.
0: Beh, una cosa bellissima. E a proposito di raggi che riscaldano, anche la musica può essere presa così, quindi questa volta scelgo io un pezzo, posso?
1: Certo. Sì.
0: E allora ecco la traccia che ho scelto.

0: trascorrendo dei minuti preziosi con Alma Serapis, che siamo riusciti ad intercettare. Molto richiesto il suo Viva, lo ricordiamo per l'ennesima volta, si scrive col punto esclamativo Viva, che è appunto il suo libro, una storia autobiografica, però come ho detto prima con delle finestre aperte, spazio alle riflessioni. Addirittura ogni tanto mi sembra di aver capito, perché la copia non è ancora mi arrivata, però mi sembra di aver capito che c'è addirittura qualche pagina dove poter prendere degli appunti per delle note.
1: Esatto, proprio così, ci sono delle pagine bianche, diciamo così, proprio per permettere al lettore di fare delle valutazioni oppure delle riflessioni.

0: E poi tra l'altro si dice che in Italia si scrive tantissimo e si legge un po' di meno rispetto ad altre nazioni d'Europa e non solo, ma attenzione, mi dicevi che addirittura tu hai gustato e hai apprezzato l'aiuto che questo libro può dare, perché addirittura anche se tu lo hai scritto, nel rileggerlo, nel correggere la bozza, così insomma hai avuto un vero e proprio aiuto dallo scrivere, quindi veramente un libro di forte intensità.
1: Quasi come se qualcun altro l'avesse scritto, in un certo qual modo è difficile da spiegare, ma rileggendo vedevo quella bambina come se non fossi io, oppure quella ragazza come se non fossi io, quella donna come se non fossi io, ma mi ha regalato emozioni e spunti di riflessione. La mia vita stessa mi ha donato questo, cioè rileggere la mia vita mi ha donato spunti di riflessione ancora, sì. E comunque sono qui ancora pronta ad imparare, ad aspettare, ad attendere la prossima scena della mia vita con un bel ciak si gira, ecco.
0: Ah, vedi, quindi so che tra l'altro abbiamo prima citato Antonio Gentile, presto ti vedremo nel suo salotto a casa Antonio e sicuramente approfondirai ancora qualcosa circa le pagine di questo libro che si trova in tutte le librerie, non doveste trovarlo, potete tranquillamente ordinarlo al vostro libraio di fiducia, una volta si diceva così, oppure come si usa fare molto più frequentemente adesso, andarlo ad acquistare online, disponibile anche negli scaffali di Amazon, tanto esatto. Per dirla tutta.
1: Esatto, esatto, proprio così.
0: L'ultima raccomandazione è quella di visitare il profilo TikTok di Alma. Ricordiamo esattamente come si chiama il profilo.
1: Il profilo si chiama Alexa_Alma.
0: Alexa_Alma è.
1: E
0: un
1: poi
0: profilo...
1: c'è un numerino, chiama il numero 26, che è il mio numero fortunato.
0: Alexa_Alma 26.
1: Esatto.
0: E beh, un profilo da visitare perché è ricco di spunti, vi ho già accennato prima, ci sono delle briciole, delle pillole molto molto concentrate di recitazione, doppiaggio e quant'altro, quindi andate senz'altro a visitare anche il profilo della nostra amica Alma Serapis, che ringraziamo, strappandole però una promessa, quella di tornare presto in Algo Day.
1: Certamente sì. mi farebbe molto piacere passare ancora del tempo con voi e con tutti gli ascoltatori. Grazie mille, grazie veramente.
0: Grazie, alla prossima allora. Termina qui questo numero di Algo Day. E che dire, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di 7va.fm. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/LT Radio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/LT Radio.
3: Dolomiti Meteo per Dolomiti Prealpi Venete, emesso sabato 23 maggio. Situazione prevista per oggi. Tempo stabile, ben soleggiato, al più parzialmente soleggiato per modesti innocui annuvolamenti a sviluppo comuniforme, specie in prossimità delle vette. Fenomeni assenti. Temperature in ulteriore lieve o contenuto aumento, in particolare nelle valli e nell'area dolomitica, con valori superiori alla norma e con elevata escursione termica giornaliera. Un clima che si mantiene quasi estivo. Sono previste punte massime diurne comprese tra i 26 e i 29 gradi nelle basse conche prealpine, tra i 22 e i 27 gradi a quote comprese tra gli 800 e i 1200 metri e intorno ai 15 e 16 gradi a circa 2000 metri. Venti nelle valli deboli o moderati a regime di brezza, nelle ore calde, di direzione variabile. In alta montagna, deboli o moderati da nord a nord-est. Domenica 24 maggio, tempo stabile e soleggiato, specie al mattino, con modesti e a tratti moderati addensamenti comuniformi nelle ore diurne e un clima estivo. Possibili foschie con modeste nubi basse in alcune conche prealpine nella notte, specie a ridosso dei rilievi, in rapido dissolvimento dopo l'alba. Fenomeni assenti al mattino, al pomeriggio, al più occasionali. Temperature in ulteriore leggero o contenuto aumento, con valori anche ben superiori alle medie del periodo. Sulle prealpi a 1500 metri, minima di 12, massima di 20. A 2000 metri, minima di 9, massima di 18. Sui Dolomiti a 2000 metri, minima di 10, massima di 19. A 3000 metri, minima di 3, massima di 6. Venti nelle valli deboli moderati a regime di brezza, nelle ore diurne. In alta montagna,

0: deboli moderati dal nord nord-est, a 5,20 km/h a 2000 metri e a 15,25 km/h a 3000 metri. Lunedì 25 maggio, anche in questa giornata il tempo si manterrà stabile con buon soleggiamento, appena leggermente disturbato da dei modesti innocui annuvolamenti comuniformi nelle ore calde. Fenomeni assenti, temperature senza notevoli variazioni o un lieve aumento, specialmente alle minime, su valori tipicamente estivi, soprattutto quelli massimi, e con una escursione termica giornaliera che si mantiene elevata. Sulle Prealpi a 1500 metri, minima di 14, massima di 21, a 2000 metri, minima di 11, massima di 18, su Dolomiti a 2000 metri, minima di 10, massima di 19, a 3000 metri, minima di 3, massima di 7. Venti nelle valli deboli o moderati a regime di brezza nelle ore diurne, in alta montagna deboli o moderati dai quadranti settentrionali, a 5-15 km/h a 2000 metri e a 5-20 km/h a 3000 metri. Tendenza per martedì 26 maggio, tempo ancora stabile e soleggiato, con addensamenti sparsi a carattere comuniforme generalmente innocui, temperature in aumento, specie nei valori diurni e in alta quota. Clima tipicamente estivo con temperature ben al di sopra della norma. Venti in alta montagna, generalmente deboli moderati dai quadranti settentrionali. Mercoledì 27 maggio, al mattino, da soleggiato a parzialmente soleggiato per una moderata attività cumuliforme che dalle ore centrali fino alla sera potrà determinare dei fenomeni di stabilità. Temperature pressoché stazionarie nelle valli, in lieve calo in alta montagna, con valori ancora superiori alle medie del periodo. Venti in quota, deboli moderati da nord a nord-ovest. Quota dello zero termico nella libera atmosfera alle ore 12. Sabato 23 maggio 3700 metri, domenica 24 maggio 3700 metri, lunedì 25 maggio 3800 metri, martedì 26 maggio 4100 metri, mercoledì 27 maggio 3800 metri. Fine registrazione.
1: Puoi ascoltare Radio Meano anche con Alexa, semplicemente dicendo: Alexa, avvia Radio Connessa.

Buon pomeriggio dalla redazione. È atterrato a Malpensa alle 13.10 il volo di linea della Turkish Airlines, decollato da Istanbul, che ha riportato in Italia le salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Somacal, di Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Ora si attende che venga disposta l'autopsia sui corpi dei quattro sub morti alle Maldive.

con Gianluca Benedetti, il cui corpo è stato rimpatriato nei giorni scorsi. Trattativa Stati Uniti-Iran, sul tavolo la fine della guerra, ma l'accordo ancora non c'è. Secondo fonti dell'amministrazione riportate dall'emittente CBS, Trump starebbe preparando nuovi attacchi. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf promette una risposta amara e devastante. Israele annuncia intanto imminenti raid su 10 villaggi nel sud del Libano. Giornata conclusiva del Festival del Lavoro. Abbiamo superato il tetto dei 10 milioni di donne lavoratrici, afferma la Premier Meloni in un videomessaggio. Poi rivendica crescita degli impieghi stabili, salari più alti e nuove regole per garantire contratti di qualità. Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre. Lo rileva il primo rapporto globale dell'ONU sulle organizzazioni criminali mondiali, presentato a Palermo in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. Calcio, ultima di campionato, l'Inter è già campione d'Italia e il Bologna non ha più nulla da chiedere. In campo alle 18 al Dall'Ara, alle 20.45 la Lazio ospita invece il Pisa. Domani tutte le altre, tra cui Milan-Cagliari. I rossoneri con una vittoria sarebbero sicuri di un posto in Champions League. È la gara più importante dell'anno, dice Allegri alla vigilia. È tutto, a più tardi.

0: Oscar Daniel Roer.
1: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
0: Un thriller emozionante.
2: Scordatelo, ho chiuso.
0: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
3: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
0: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
11: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
12: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
14: Troverò io la marmotta.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Studio 54, il meglio della disco anni 70-80.
17: Studio 54.
16: Music Selection by Paolo Giusti.

0: Studio 54.
1: 54.
0: The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

Studio 54, i grandi successi disco and dance della mitica discoteca di New York City. New York City. Music Selection by Paolo Giusti.

0: Studio 54.
1: 54.
0: The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

0: Studio 54.
1: Studio 54. Il meglio della disco anni 70-80.
0: Studio 54.
1: Music Selection by Paolo Giusti.

Buon pomeriggio dalla redazione. Proseguono le consultazioni per tentare di giungere ad un'intesa tra Stati Uniti e Iran, ma ancora non c'è l'accordo. I segnali sono contraddittori. Secondo il Wall Street Journal, Trump non esclude possibili attacchi, ma vuole concedere più tempo al processo diplomatico. Secondo Al Arabiya, le proposte

proteste dell'Iran avanzate finora sono inaccettabili per gli Stati Uniti. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf promette una risposta amara e devastante se gli attacchi degli Stati Uniti dovessero riprendere. Il ministro israeliano Ben-Gvir è stato interdetto dal territorio francese per i suoi comportamenti inqualificabili contro gli attivisti della flottiglia. Parigi chiede all'Unione Europea di adottare sanzioni nei confronti del ministro. Sono rientrate in Italia le salme dei sub morti alle Maldive. Sono quelle di Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odenino e Federico Gualtieri. Il corpo di Gianluca Benedetti è stato rimpatriato nei giorni scorsi. Il volo di linea della Turkish Airlines è atterrato in pista a Malpensa. Le autopsie saranno effettuate a Gallarate da lunedì. Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, è quanto emerge da un rapporto dell'ONU sulle mafie presentato in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. Anticiclone africano in arrivo e caldo in ulteriore aumento fino a 33-35 gradi a metà della prossima settimana, con il picco di temperature che dovrebbe essere raggiunto mercoledì 27, con 6-7 gradi oltre la media del periodo. Caldo agostano anche sull'Europa, con temperature da record in Francia e Regno Unito. È tutto, a più tardi. We'll be right back.

0: Sangue, bentornati, sempre io, sempre DJ Cibo, e questa è la vostra carica quotidiana di musica e di storie che fanno vibrare questa bellissima radio, anche questo bellissimo ascolto. Oggi abbiamo un collegamento speciale direttamente al telefono con una voce che arriva dall'isola Azzurra Capri, nel cuore della musica e nell'anima. Do il benvenuto a Massimiliano Baldino, anima band di Qui si suona. Ciao Massimiliano.
1: Ciao Rigo e ciao a tutti.
0: Allora, intanto come stai?
1: Tutto bene.
0: Allora, e Qui si suona sono diventati un simbolo della musica caprese e partenopea, o no?
1: E diciamo che portiamo in giro un po' questo format della notte caprese, che è un modo di fare serata live.
0: Quanto conta poi per voi portare in giro questa identità sui palchi, addirittura da casa Sanremo fino alle piazze, no?
1: Sì, giriamo tanto l'Italia, anche l'estero, con questo format che ormai diciamo da una ventina d'anni ci fa girare in tutti i locali, piazze, eventi, teatri e quant'altro.
0: Insomma, tanta tanta bella musica, praticamente no come il titolo del brano, quello del 2012, Vedo tutto nero, che è andato molto bene, che abbiamo appena ascoltato, no?
1: Sì, Vedo tutto nero fu una produzione fatta con la New Music, che andò molto bene, che precedeva un brano sempre in napoletano che Amma Parià, che pure andò molto bene, che è diventato un po' una cover che si fa in tutti i locali qui nella nostra zona.
0: Bello, insomma, tanta tanta bella musica. Ma parliamo anche subito del nuovo singolo, una ballata che mescola tradizione e modernità. Ma come è nato questo brano e quale emozione volete trasmettere a chi lo ascolta? Poi lo sentiremo anche.
1: Certo, diciamo che noi volevamo creare qualcosa che suonasse come casa nostra, il Mediterraneo, ma con il ritmo funk che ci fa ballare da sempre, che portiamo in giro. E, diciamo, poi l'italiano e il napoletano mescolati insieme, che ovviamente convivono naturalmente nei testi da sempre, come mescoliamo i suoni acustici con quelli elettronici, quindi trattiamo, diciamo, la lingua come la musica, consideriamo il napoletano acustico e l'italiano elettronico e li mescoliamo e cerchiamo di tirare fuori qualcosa.
0: Diciamo che l'italiano e il napoletano fa sempre ballare e piangere insieme, no? In generale la canzone fa un po' piangere delle volte e un po' tanto ballare e far festa.
1: Certo, vabbè, la canzone è napoletana, tipo Un soldato innamorato, che fa ballare, la canzone è una canzone, certo, che parla di un ragazzo morto in guerra, quindi, sì,
0: però... e tutti la cantano. Ascolta, adesso grandissimo, restiamo un po', restate con noi, perché tra poco torniamo a parlare con Massimiliano Baldino dei Qui si suona, ma adesso alziamo il volume e andiamo con una nuova canzone. Musica!
2: Allora, da parte di Moreno Morello, un grande saluto a tutti gli amici di Riso Fa Buon Sangue, con un invito di donare. Quindi doniamo, doniamo, doniamo. Ciao!

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Radio Fa Buon Sangue non si ferma mai, sempre in diretta con DJ Cibo e sempre in compagnia di Massimiliano Baldino dei Qui Si Sona. Stavamo parlando un po' della band, ma adesso andiamo più sullo specifico del nuovo brano, che poi andiamo a scoprire qual è. La cosa che colpisce tantissimo è il videoclip, che io ho visto, un cortometraggio animato, una scelta molto originale. Come è nata poi l'idea, Massimiliano, di raccontare Capri attraverso un cartone animato?
2: Diciamo che noi Capri l'abbiamo vissuta nei tempi un po' più by night e quindi abbiamo visto tantissime coppie conoscersi lì e poi rincontrarsi dopo tanti anni lì, quindi ci siamo inventati questa favola che è un posto meraviglioso, un posto che la chiamano l'isola dell'amore, dove nascono degli amori e ancora oggi esistono, quindi è ci siamo fatti questo, diciamo, questo film alla Walt Disney, dove abbiamo creato questa Capri fantastica animata con le coppie che si conoscono lì e ritornano sul posto dove si sono conosciute.
1: Diventa Capri quasi, io ci sono stato, quasi un luogo magico nel video, un mondo quasi incantato da fiaba, ma quanto poi c'è di reale e quanto di sogno in questa poi rappresentazione di questo video.
2: Ma guarda, di fitto c'è pochissimo, perché è reale questa situazione a Capri, nel senso che noi abbiamo visto tantissime cose, è una magia particolare proprio l'aria dell'isola, l'ambiente, i locali, il modo di vivere, il modo di stare in vacanza lì è molto molto particolare e si respira quest'aria magica.
1: Ma scusami, Massimiliano, ma poi chi sono i Qui Si Sona? Scusa, chi sono i Qui Si Sona?
2: Chi siamo noi come persone
1: no, fisiche? Gruppo, in che senso? Da dove nasce?
2: Diciamo che noi siamo stati una parte della band, io, mio fratello e Gabriele, il chitarrista, facevamo parte della band dell'Anima e Core di Guido Lembo, ai tempi di Guido.
1: Okay.
2: E poi siamo rimasti sull'isola e abbiamo creato i Qui Si Sona. E adesso
1: è un peccato perché stavate su un brutto posto, mamma mia, vabbè, dai, bellissime immagini davvero del video di tutti voi, insomma, poi Capri, sì, insomma, è conosciuta nel mondo. Tra poco torniamo ancora con i Qui Si Sona, ma prima un altro brano e un'altra grande canzone per voi. Musica!

0: La grande musica e tanta energia positiva. Inizia la nuova stagione di Radio Fa Buon Sangue.
1: Tutto quello che non si poteva.
2: Arriva Andrea Collalto con le prime 5 canzoni internazionali, solo qui su Radio Fa Buon Sangue.

0: musica fa buon sangue. Top 5 International.
1: Grazie, grazie al buon DJ Cibo per la linea e siamo pronti per iniziare il nostro appuntamento con Musica fa buon sangue. Ben ritrovati da Andrea Collalto, come ogni settimana le nostre due classifiche, le nostre due top 5. Cominciamo ovviamente dalla musica internazionale e poi andremo a scoprire la classifica di casa nostra con la grande musica italiana. Allora, beh, intanto vi anticipo, non ci sono grandi novità dalla settimana scorsa per quanto riguarda la top 5 international. Non ci sono nuove entrate, però ci sono delle novità, delle cose che sono successe all'interno della classifica che adesso andremo a scoprire insieme. Allora, cominciamo subito dalla posizione numero 5,

dove troviamo stabilità. In questo caso troviamo Mick che chiude la top 5 con Fabulous e si riconferma un pezzo dalla longevità incredibile per il genere urban, mantenendo un punto fermo nelle playlist europee. Lo andiamo ad ascoltare, Mick, Fabulous, numero 5, è stabile.

0: within, why should I feel it deserve?
1: Yeah, Paolo Ruffini!
2: Il ridere fa bene alla salute. Ridere fa buon sangue, ridere fa proprio molto bene. Perché? Perché tirate fuori una serie di cose residuali che avete in fondo ai polmoni, che quando tirate fuori vi tenete la pancia, fate ginnastica nel viso, nello stomaco. Insomma, ridere fa veramente bene, voi dicono tutti, ma soprattutto ridere fa buon sangue. E anche voi potete fare una cosa meravigliosa per voi stessi e per gli altri, ovvero diventare donatori Avis. È una cosa che sto imparando anch'io, o voglio fare anch'io, non sono ipocrita, ve lo dico col cuore. Allora promettiamoci nel prossimo anno di diventare donatori. Io lo faccio, promesso.
3: Musica fa buon sangue, Top 5 International.
4: Prosegue il nostro appuntamento, musica fa buon sangue, come ogni settimana con Andrea Collalto all'interno di Radio Fa Buon Sangue. Siamo alla posizione numero 4 della nostra classifica dei Musica Fa Buon Sangue, la Top 5 International. Posizione numero 4, perde un posto, sombra. Diciamo che la malinconia indie pop resiste, però il pubblico internazionale ultimamente sembra aver voglia di ritmi un po' più energici. Lo andiamo ad ascoltare, Sombre, Homewrecker, numero 4.

0: musica fa buon sangue. Top 5 International.
1: Siamo già sul podio di musica fa buon sangue, la nostra Top 5 International. E beh, anche qui devo dire, troviamo un brano che sta andando decisamente forte, ce lo stiamo portando avanti da diverse settimane, anche se questa volta ha perso una posizione da classe di Olivia Dean, perché stiamo parlando proprio di lei, scivola di un gradino questa settimana, però resta una delle ballad più belle dell'anno. E allora l'ascoltiamo, siete pronti? Alzate il volume, arriva Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, numero 3.

0: musica fa buon sangue. Top 5 International.
1: Musica fa buon sangue, come ogni settimana all'interno di Radio Fa Buon Sangue. Siamo alla posizione numero 2, la nostra Top 5 International. E qui, beh, insomma, c'era già nell'aria, devo dire, anche nelle settimane scorse, perché un po' alla volta sta risalendo la classifica il pezzo di Harry Styles, che guadagna 2 posizioni questa settimana e scalza la concorrenza. Punta dritto alla vetta. Ce la farà magari settimana prossima? Lo vedremo. Intanto lo ascoltiamo. La posizione numero 2 arriva Harry Styles con American Girls.

0: siamo qua io e Paolo Cevoli
1: e la Claudia Penoni
0: a dire che riso fa buon sangue.
1: Io che sapevo,
0: il riso
1: fa buon sangue, sapevo del vino però meno. Riso fa buon sangue, il sangue bisogna donarlo.
0: Il sangue bisogna darlo via.
1: Darlo via perché può servire. Capita che una roba che non ti aspetti, devi darlo via. Magari te ne serve.
0: E invece,
1: se tu l'hai dato via prima, poi lo ritrovi.
0: Il riso.
1: Anche il sangue. Quindi diciamo che se lo dai e fai bene.
0: Riso al sangue.
2: Musica fa buon sangue. Top 5 International.
3: Musica fa buon sangue, pronti per andare a scoprire la posizione numero uno della nostra Top 5 International. Beh, non ci sono nuove entrate, c'è stabilità anche alla posizione numero uno in questo caso, e sto parlando della riconferma della regina di Lady Gaga, insieme a Doshi, con questo pezzo che praticamente si sta ascoltando ovunque, un mix di glamour e aggressività che non accenna a scendere. E Lady Gaga, bisogna dirlo, colpisce quando esce con i brani, colpisce sempre nel segno. Arriva quindi Lady Gaga featuring Doshi con Runway numero 1.

con Doshi Runway. Questo è il numero uno di questa settimana per quanto riguarda la top 5 international di musica fa buon sangue. Beh, devo dire, insomma, debutto come nuova entrata, ma un pezzo assolutamente di quelli potenti, di quelli niente male, come ci ha abituato giustamente poi Lady Gaga, naturalmente. Noi ci fermiamo per qualche istante e diamo la linea al buon DJ Cibo e i suoi ospiti a Radio Fa Buon Sangue, e poi tra pochi minuti ritorneremo ancora insieme, perché c'è la seconda parte di Musica Fa Buon Sangue ed entreremo nella top 5 della musica di casa nostra, della musica italiana. Tra pochissimo!

0: Radio Famoso Sangue non si ferma mai, sempre in diretta con DJ Cibo e sempre in compagnia di Massimiliano Baldino dei Qui Si Suona. Stavamo parlando un po' della band, ma adesso andiamo più sullo specifico del nuovo brano, che poi andiamo a scoprire qual è. La cosa che colpisce tantissimo è il videoclip, che io ho visto, un cortometraggio animato, una scelta molto originale. Come è nata poi l'idea, Massimiliano, di raccontare Capri attraverso un cartone animato?
1: Diciamo che noi Capri l'abbiamo vissuta nei tempi un po' più by night e quindi abbiamo visto tantissime coppie conoscersi lì e poi rincontrarsi dopo tanti anni lì, quindi ci siamo inventati questa favola che è un posto meraviglioso, un posto che la chiamano l'isola dell'amore, dove nascono degli amori e ancora oggi esistono, quindi è un,

0: ci siamo fatti questo, diciamo, questo film del, alla Walt Disney, dove abbiamo creato questa Capri fantastica animata, con le coppie che si conoscono lì e ritornano sul posto dove si sono conosciute.
1: Diventa, cioè, diventa Capri quasi, io ci sono stato, quasi un luogo magico nel video, un mondo quasi incantato da fiaba. Ma quanto poi c'è di reale e quanto di sogno in questa poi rappresentazione di questo video?
0: Ma guarda, di fitto c'è pochissimo, perché è reale questa situazione a Capri, nel senso che noi abbiamo visto tantissime cose, è una magia particolare, proprio l'aria dell'isola, l'ambiente, i locali, il modo di vivere, il modo di stare in vacanza lì è molto molto particolare e si respira questa aria magica.
1: Ma scusami, la Similiana... Ma poi chi sono i qui si sono? Scusa, chi sono i qui si sono?
0: Come chi siamo noi, come persone, diciamo persone fisiche.
1: Gruppo, in che senso? Da dove nasce?
0: Diciamo che noi siamo stati una parte della band, io, mio fratello e Gabriele, il chitarrista, facevamo parte della band dell'Anima e Core di Guido Lembo, ai tempi di Guido. E poi siamo rimasti sull'isola e abbiamo creato il Cui Si Sona. E adesso
1: è un peccato, perché stavate su un brutto posto, mamma mia. Vabbè, dai, bellissime immagini davvero del video, di tutti voi, insomma, poi Capri, sì, insomma, è conosciuta nel mondo. Tra poco torniamo ancora con i Cui Si Sona, ma prima un altro brano e un'altra grande canzone per voi. Musica!
2: Allora, noi siamo i gemelli siamesi e mi vado via.
3: No, dove vai? Riso fa buon sangue.
2: Riso fa buon sangue, ragazzi, c'è poco da...
3: Ma vieni qua, diventate donatori anche voi.
2: Donate il sangue, eh? E tanti sorrisi.
3: Ciao.
2: Ciao, ragazzi, fatto un bel lavoro?
3: Ora sì, vai.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Ultimo blocco qui su Radio Fa Buon Sangue con il Qui Si Suona e sempre con noi Massimiliano Baldino. Allora facciamo la domanda finale, magari domanda, poi la chiacchierata. Se dovessi descrivere in una sola immagine il messaggio del nuovo singolo e del videoclip a quelli che ci stanno ascoltando, quale sarebbe, Massimiliano?
2: Diciamo che questo, noi abbiamo iniziato con il primo singolo che è un omaggio.

0: molto molto piacevole. Ti ringrazio per l'invito a questa trasmissione, che è molto molto molto bella.
1: Grazie mille, noi ringraziamo veramente Massimiliano per essere stato con noi. È stato veramente un viaggio tra musica, emozioni e sogni capresi, diciamo così. Adesso ti lascio l'onore di presentare e lanciare, ne abbiamo parlato fino adesso, del nuovo singolo dei Qui Si Suona direttamente ai nostri ascoltatori. Dai, lancialo tu Massimiliano e poi ci salutiamo.
0: E allora ascoltate almeno 100 volte al giorno Non Ci Lasciamo Più.
1: Io con Massimiliano ci ricordiamo che non ci lasciamo più, anche perché quando uscirà il prossimo brano ci sentiremo di nuovo, va bene?
0: Va bene, è una promessa.
1: Ciao, ciao, a presto.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Massimiliano Baldino dei Qui Si Suona Band. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio. Fazio de

fa buon sangue. La puoi ascoltare su Amica Radio TV, Radio Antenna Borgetto, Radio Antenna Web, Radio Amica in Blu, Radio Amore Catanzaro, Radio BR2, Radio Borrello, Radio Container, Radio CDS, Radio Eco Sud, Radio RT, Radio Incontri in Blu, Radio Locali d'Italia.

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Red Ronnie.
1: Ancora ben ritrovati, prosegue il nostro appuntamento con musica fa buon sangue. Ben ritrovati da Andrea Collalto, siamo alla seconda parte della nostra classifica, la top 5 italiana. Grazie come sempre anche alla buon DJ Cibo per la linea e adesso iniziamo subito. Allora, intanto diciamo che non c'è nessuna nuova entrata, però c'è un po' di stabilità nella parte alta e alcuni rimaneggiamenti piuttosto interessanti che andremo ad ascoltare già subito, perché già col primo brano diciamo partiamo decisamente con una situazione. Il pezzo che ha perso di più questa settimana, lo possiamo dire, sto parlando di Samurai J, che perde ben 3 posizioni questa settimana, paga un po' lo scotto della risalita dei big del pop, e la sua ossessione sembra essersi, come dire, un po' affievolita nel cuore del grande pubblico, però rimane uno dei grandissimi brani di questo inizio di stagione. Samurai J, Ossessione, numero 5.

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Vincenzo Iacchetti.
1: Musica fa buon sangue, ancora un grazie naturalmente a tutti voi, a tutte voi, a tutti voi che ci ascoltate, un grazie come sempre anche a tutte le radio giro per l'Italia che ci trasmettono, Italia e non solo, poi tra l'altro è anche a tutti gli editori naturalmente che credono in questa magnifica trasmissione che parla di sensibilizzazione per quanto riguarda la donazione del sangue, quindi decisamente si sta parlando di cose importanti e all'interno di questa bella trasmissione con i suoi ospiti poi c'è anche lo spazio per la nostra classifica per musica fa buon sangue. Posizione numero 4, beh, lei questa settimana rimane tranquilla, ferma, tranquilla al suo posto, sto parlando di Dito nella Piaga che ci ascoltiamo con Che Fastidio, numero 4.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Musica fa buon sangue, top 5 italiana. Ciao da Jerry Calà.
1: Siamo già sul podio della nostra classifica, posizione numero 3, qui c'è una risalita di quelle interessanti. Sto parlando di Annalisa che torna sul podio con la sua canzone estiva, che sembra complice forse anche il caldo che sta per arrivare, ha ingranato la marcia giusta e si candida seriamente a diventare il tormentone definitivo dei prossimi mesi. L'andiamo ad ascoltare, Annalisa, canzone estiva numero 3. Quando

0: Musica fa buon sangue, top 5 italiana. Ciao da Jerry Calà.
1: Secondo posto della nostra classifica di musica fa buon sangue, la nostra top 5 italiana. Guadagna una posizione Saif e qui va decisamente molto molto vicino al podio, la posizione numero 1. Un pezzo fresco, leggero e perfetto per queste belle giornate di sole. La semplicità a volte è proprio l'arma vincente. Ce l'ascoltiamo, Saif con Tu mi piaci tanto. Numero 2.
2: Tu

0: Musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Vincenzo Iacchetti.
1: Pronti per andare a scoprire la posizione numero 1 di Musica fa buon sangue? Beh, diciamo, non ci sono grandi variazioni dalla scorsa settimana, anzi c'è proprio stabilità alla posizione numero 1 e ci sono loro, il funk pop padrone proprio del 2026 con un pezzo che rotola via, che è un piacere e non accenna a fermarsi. E sono proprio The Colors con la loro Rolling Stones, posizione numero 1.

Grande stabilità quindi abbiamo visto questa settimana per quanto riguarda le prime posizioni delle due classifiche. Musica italiana, la top 5 italiana, prima posizione The Colors con Rolling Stones, top 5 international, regista e Lady Gaga con Doshi e la loro Runway. Queste sono le due numero uno per quanto riguarda le varie, le nostre due classifiche, naturalmente quelle che teniamo ogni settimana in considerazione. Settimana prossima ritorneremo per darvi gli ultimi aggiornamenti. Naturalmente intanto vi ricordo che se avete perso qualcosa, se ci volete riascoltare e anche condividere con i vostri amici, beh, è facilissimo, basta andare sul nostro sito www.risofabuonsangue.it e trovate tutti i podcast anche delle settimane scorse, quindi ci potrete riascoltare all'interno, ci siamo anche noi con la nostra classifica

con musica fa buon sangue e naturalmente tutti gli ospiti, l'intera trasmissione con il buon DJ Cibo, al quale tra poco daremo la linea. E quindi facilissimo, si può riascoltare in streaming e anche condividere con un semplice click. Che ce vo', fatelo mi raccomando, ok? Detto questo, ci salutiamo, l'appuntamento insieme per la prossima settimana da Andrea Collalto, buona continuazione con Radio Fa Buon Sangue, linea a DJ Cibo. Alla prossima!

Buon pomeriggio dalla redazione. Spiragli di intesa tra Stati Uniti e Iran. C'è la possibilità che Teheran accetti l'accordo con gli Stati Uniti già oggi. Così da Nuova Delhi il segretario di Stato americano Rubio, riconoscendo che ci sono stati lievi progressi, anche grazie alla mediazione del Pakistan. Una svolta del tutto inattesa dopo le voci rilanciate dalla CNN su diverse opzioni sul tavolo americano per la ripresa della guerra. La Francia mette al bando Ben-Gvir, il ministro israeliano è stato interdetto dal territorio francese per i suoi comportamenti inqualificabili.

implacabili contro gli attivisti della flottiglia. Così il ministro Barrot, che comunque disapprova l'azione della Global Smooth. Parigi chiede all'Unione Europea di adottare sanzioni nei confronti di Ben-Gvir. A Porto Cannone, in provincia di Campobasso, una bambina di 22 mesi sarebbe stata investita accidentalmente dal padre davanti alla loro casa. La piccola sarebbe gravissima. L'incidente nella tarda mattinata di oggi, mentre la bimba sarebbe stata intenta a giocare all'esterno dell'abitazione. Submorti alle Maldive, sono rientrate in Italia le salme di Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. E il corpo di Gianluca Benedetti è stato rimpatriato nei giorni scorsi. Il volo di linea della Turkish Airlines è atterrato in pista a Malpensa alle 13:10. Le autopsie saranno effettuate a Gallarate da lunedì. Formula 1, si torna in pista a Montreal per la terza sprint race del mondiale. Si preannuncia una sfida tutta Mercedes. Russell dalla pole, in prima fila anche il compagno di squadra e leader del campionato Antonelli. Seconda fila tutta McLaren, in terza le Ferrari. Il via alle 18, mentre alle 22 è in programma la qualifica per il GP di domani. È tutto, a più tardi.

0: cari, bentornati su Radio Vabon Sangue. Oggi si respira aria di ritorni, perché al telefono con noi c'è un artista, un cantante che questa radio la conosce molto bene, era già passato qui nel 2021 e oggi torna con un percorso completamente nuovo. Do il bentornato a Filippo Spagno. Ciao Filippo!
1: Ciao Enrico, ciao a tutti, un piacere intanto essere qua, essere tornato.
0: Noi ci fa piacere per te, insomma, vuol dire che hai ripreso, nel senso, credo non hai mai mollato, però con nuova cosa, un nuovo singolo, nuova musica.
1: Assolutamente sì, questi sono stati anni giusti, nel senso che ho dedicato questi ultimi anni a lavorare a un progetto che finalmente sta per vedere la luce. C'è un singolo effettivamente che è uscito da qualche giorno, ce n'è uno che uscirà a brevissimo e poi insomma una serie di cose, c'è un EP, c'è tutto un progetto nuovo con delle persone intorno nuove, non tutte ma molte.
0: È cambiato insomma.
1: E finalmente sento pronto. Insomma.
0: È cambiato il tuo modo di vivere, di fare musica da allora?
1: È cambiato, nel senso, secondo me si è evoluto, direi più si è evoluto, nel senso che il linguaggio è sempre quello del pop, parliamo di canzoni melodiche scritte con una chitarra che poi chiaramente vengono arricchite, no, dalla produzione musicale, e certamente quello che sto presentando è un progetto

0: sicuramente più maturo, sicuramente con una visione più chiara. Se prima l'idea era quella di voler fare musica, adesso l'idea è di voler fare musica in un certo modo,
1: ecco. Ah, ok, in un panorama sempre più costruito, insomma, cioè nel senso,
0: sì, beh, questo
1: è difficile poi, sì, no, ma è difficile poi restare autentici con questo mondo un po' incasinato e soprattutto pieno di musica.
0: È vero, cioè in effetti è un po' anche il, diciamo così, il claim, usando un termine pubblicitario, del progetto. Cioè ormai siamo abituati a parlare di pop in un certo modo, ormai il pop è, non ha più neanche una definizione molto, esatto, chiara, ecco. E per quanto mi riguarda invece il percorso che sto cercando di definire cerca di tornare un po' alle origini di quello che è il pop tradizionale, pur però conservando insomma una caratteristica che penso mi appartenga, ovvero quella del pop nord europeo, ok? Quindi c'è una derivazione, diciamo, Britpop rispetto a quello che sto facendo, rispetto al progetto che uscirà, e un po' alla direzione di carriera che ho deciso di intraprendere dopo aver mosso i primi passi nel 2021, per l'appunto.
1: E se non erro, tu sei veneto, no? Se non sbaglio.
0: Corretto, corretto, io sono di Venezia Mestre.
1: Ah, ok, sei ancora in quelle zone oppure hai cambiato aria?
0: Allora, diciamo che rispetto ad allora mi muovo di più, nel senso che la mia base è sempre lì, perché nel frattempo studio all'università, quindi ho avuto, diciamo, un contatto con le origini in un certo senso. Però ecco, molto spesso, come penso insomma tu possa immaginare, la musica ruota intorno alle grandi città, in particolar modo a Milano,
1: certo.
0: e quindi mi trovo spesso da queste parti, dico da queste parti perché in questo momento mi trovo a Milano, infatti.
1: Ma insomma, eri giovane allora, sei giovane ancora adesso, allora lo eri di più, insomma, adesso sei un po' più invecchiato.
0: Sì, allora ero proprio all'inizio, ero proprio un pischello, sì, ero alle superiori.
1: Beh, io la canzone che facevi allora mi piaceva molto, però diciamo anche quella che hai fatto adesso è molto bene, ma l'andremo a presentare tra poco. Intanto torniamo appunto tra poco con Filippo Spagno, siamo qui su Radio Fa Buon Sangue, ma adesso musica!
2: Roberto Vecchioni!
3: Per donare sangue è una cosa molto importante, importantissima, che un sacco di gente che ne ha bisogno. Vi spingo a far, vi prego di far. Ciao! No.

0: Tagadà, perché Tagadà poi?
1: Domanda interessante.
0: Mi fa venire in mente una cosa che io non ci sono mai salito sopra ai tempi miei, quando erano gli anni, io sono un boomer, quindi Tagadà andava.
1: Ma manco io, ti dico la verità, infatti fa ridere perché io racconto in questa canzone quello che penso sia le sensazioni che dà un tagadà, ovvero il fatto di girare in una giostra che in qualche modo ti disorienta, ti confonde e ti mette anche a dura prova, nel senso che io in questa canzone parlo di sentimenti, ma lo faccio sfruttando questo pretesto appunto del tagadà, che è in un certo senso una metafora anche della vita, insomma, se vogliamo proprio vederla a livelli ampi, e quindi da questo tagadà, insomma, vogliamo scendere, vogliamo salire in qualche modo, però ci siamo tutti, e magari gli ascoltatori, insomma, chi ci sta ascoltando potrà confermarlo. Certo. In diretta o anche in differita, boh.
0: Siccome mi hai detto prima che stai ancora studiando, quindi immagino che non hai creato ancora tanti soldi per poter mangiare di questo mestiere di cantante, hai fatto diversi concerti autogestiti tra Veneto, Trentino, Lombardia, Emilia Romagna, con un'esperienza abbastanza immagino intensa. Cosa ti ha lasciato questo tour così on the road?
1: Guarda, è stata una figata, ti dico, assolutamente, è stato, penso, forse l'esperienza più formativa di tutte, perché io sono partito in un momento in cui non si facevano concerti e quindi neanche pensavo a questa variante, ok? È successo che poi, insomma, in questi anni ho avuto l'occasione di approcciarmi seriamente a dei talent che tutti noi conosciamo. C'è stato un anno in particolare in cui mi sono avvicinato molto a uno di questi talent e purtroppo la cosa per non è decollata. Ecco.
0: Cos'è? Parli di Area Sanremo?
1: Area Sanremo non lo definirei un talent, è più un'occasione concreta. Il talent invece è un po' più fumoso, ti dà un po' di sensazione.
0: Ma non ricordo, cos'hai partecipato? Scusa, perché non hai neanche citato il nome, forse per... Cos'è, vergogna?
1: No, non l'ho citato, non lo cito volontariamente, nel senso che ho avuto sì una bella possibilità con un talent televisivo, per l'appunto, che poi non si è concretizzata, e io sono rimasto male, sai. Poi la verità è che ho detto, sai che c'è, non me ne frega niente, vado a fare dei concerti, perché voglio portare le mie canzoni. Alla fine l'obiettivo mio e quello di tutti gli artisti, credo, è quello di farsi ascoltare, e insomma, io pur di far risuonare le mie cose ho detto va bene, prendo, mi organizzo e vado a suonare, ed è quello che ho fatto. Sono andato in giro a tappeto proprio per i locali, e poi chitarra e voce andavo in queste, a fare queste date, ovviamente pagato, perché ci mancherebbe altro che ci vado gratis. Però a parte la battuta, ecco, è stata una bella occasione per testare, mettersi alla prova, fare un po' di esperienza, imparare ad approcciarsi a un pubblico che poi chiaramente, insomma, vai là, non sai chi c'è, non sai se ci sarà qualcuno. Esatto. È una cosa più difficile per suonare davanti a tre persone, non 30.000. Quello è. Quello
0: vabbè, insomma, ci vuole tanta energia e tanta strada alle spalle, come sempre, e anche non solo alle spalle ma anche davanti, perché alle spalle bisogna stare attenti cosa ci si ritrova. Comunque,
1: specialmente davanti.
0: Restate qui perché continuiamo tra poco con Filippo Spagno. Questa è Radio Fa Buon Sangue. Musica!

0: il cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Siamo ancora in diretta su Radio Fa Buon Sangue, sono DJ Cibo e con noi al telefono c'è Filippo Spagno con il suo nuovo singolo che si chiama Filippo
2: Tagadà. Ciao a tutti, piacere di conoscervi, di sentirmi, insomma c'ero anche prima.
1: Esatto. Tagadà.

Radio Fa Buon Sangue, la puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Kaleidos TV.

0: Babbo Sangue continua e noi siamo sempre in compagnia al telefono con Filippo Spagno col suo nuovo singolo Tagada, che tra un po' andremo anche ad ascoltare finalmente. Il 2026, caro il mio amico, ti riconsiglio amico anche perché dopo un paio di volte ci si diventa, è l'anno dei tuoi singoli.
1: Assolutamente vero.
0: E due dell'EP, veramente già dal titolo si percepisce un bisogno di autenticità, immagino. Cosa rappresenta questo progetto per te, veramente?
1: È una bella domanda, nel senso che io quando ho scritto queste canzoni non sapevo che sarebbero poi state contenute all'interno di un progetto. Questo progetto, dal titolo veramente, in qualche modo è un po' una dichiarazione di intenti, ok? Mi sento di definirla così, perché appunto siamo in un mondo in cui tante canzoni, tante cose sono studiate a tavolino, c'è un approccio non sempre per l'appunto autentico, l'hai detto tu, degli artisti, delle case discografiche. Insomma, io non sono qua per andare contro a nessuno, anzi io supporto moltissimi artisti che fanno questo tipo di percorso e mi piacciono pure ad ascoltare. Semplicemente, per quanto mi riguarda, insomma, avevo questa esigenza di esprimermi con i miei mezzi, con i miei strumenti, magari anche dicendo delle cose diverse o diversamente da come ci si può aspettare. Sta di fatto che questo è ciò che

0: mi rappresenta al meglio, e quindi veramente era il titolo più adatto per raccontare me stesso, per presentarmi a un pubblico che non mi conosce, anche quello all'ascolto in questo momento, che saluto, ringrazio anche solo per essere qui.
1: Vai, insomma,
0: e... noi... e quindi niente, io sono Filippo Spagna,
1: esatto.
0: E ho fatto questo progetto che uscirà, vedi, non poi so ancora esattamente quando.
1: E vedi, poi mi hai agganciato anche alla domanda che volevo farti dopo, cioè che hai scelto di non usare un nome d'arte, quindi è una decisione anche forte, che di solito in questo mondo che c'è Shaggy, Moggy, Biggy, Naggy, Joggy, Jingy, e anche questo mondo, per restare fedele alla tua, no, perché mi vengono in mente tutti i vari rapper,
0: no,
1: queste cose qua, la tua idea di musica, stai fedele a questa idea di musica?
0: Sì, io sono fedele a un'idea di pop, per essere più specifici, cioè il linguaggio, appunto, sì, abbiamo detto, essere originale, avere la propria personalità, però alla fine, insomma, una canzone che sta in piedi con una chitarra rimane nell'ambito del pop, e quindi sicuramente il fatto di presentarmi con nome e cognome, in un certo senso, mi permette di espormi senza filtri, e la cosa più importante quando si fa musica, almeno la cosa più importante per me è sentirsi liberi di essere se stessi, di essere al 100%, se uno deve camuffare, deve in qualche modo come dire, trovare degli escamotage, no? Per sembrare più funzionale, più forte, più efficace, cioè lì si perde un po' di verità, e la verità, secondo me, il pubblico la coglie quando c'è, dove c'è, se c'è, e il fatto che ci sia o che io ci provi a portarla, ecco, mi ha portato appunto a decidere per non avere un nome d'arte, per chiamare il mio primo progetto non Filippo Spagna, che sarebbe quasi stato naturale, insomma, titolo come si faceva anche una volta, no? Il titolo del primo progetto è il titolo dell'artista, è il nome dell'artista, bensì con questo veramente, che è un avverbio e qualcosa vuol dire, però.
1: Beh, insomma, dai, dritto, vero come sei e come immagino tu sia, perché
0: ci si prova.
1: Vabbè, proprio come la musica dovrebbe poi essere, dai. Ancora qualche minuto insieme per chiudere in bellezza, dai, ci sentiamo dopo, Filippo, intanto andiamo ad ascoltare la musica.
0: Yes.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Ultima parte qui su Radio Fa Buon Sangue, con noi Filippo Spanio, nome e cognome, con il suo EP, veramente con la sua nuova canzone Tagadà. Tu sei stato anche, come abbiamo detto prima, Area Sanremo, un finalista nel 2025 come indipendente, che è tutto dire, cioè come indipendente, però insomma non ci sei arrivato quasi alla fine, però insomma dai, ho visto i nomi che c'erano, allora qualcuno è andato in finale, è arrivato anche sul palco di quei 22,
2: ma io sono stracontento, sono veramente contentissimo.

0: Allora, guardando il tour autunnale che toccherà tutta l'Italia, che esperienza vuoi far vivere al pubblico e soprattutto chi verrà ad ascoltarti dal vivo e quando?
1: Allora, chi verrà non lo so, magari siamo solamente io, la band e il gestore. Il che
0: no, dire così, però... dai, madonna, ma sei proprio...
1: No,
0: io capisco...
1: Sono autentico.
0: Ho capito pessimista, ma insomma, dai, mettiamo
1: anzi,
0: che ci
1: sono
0: sia...
1: ampiamente...
0: Ma scusa, dei qua, siete in quattro, no, che suonate, un paio di amici a testa, siete già in 4x2, fa 8, no?
1: No, allora, il piano è un po' questo. Io mi muoverò per lo stivale, ecco, portando questo EP, insomma anche un progetto successivo di cui non faccio ancora parola, però saranno anche altre canzoni, comunque inedite, ok? E fondamentalmente io mi muoverò in trio elettrico, quindi drum machine, chitarra acustica, sequenze, quindi la parte in base, insomma, e voce. Quindi l'impatto sarà band, ma l'essenza sarà live, sarà specialmente acustica, ok? Quindi è un acustico elettrico, una miscela di suono che poi, però resa in questa maniera, secondo me diventa anche caratterizzante per il suono del progetto, per le canzoni che stanno uscendo, che hanno quell'identità lì, ovvero molto chitarristica, molto batteristica,
0: certo.
1: Gli elementi fondamentali sono live e il resto è sotto, insomma.
0: Ma la prima la facciamo a Mestre al vapore, no? Dico io.
1: Mi
0: è venuto in mente il vapore perché so che suonano dal vivo a Mestre.
1: No, infatti ho suonato lì per le date precedenti, quelli di cui parlavamo prima.
0: Ho fatto la pubblicità. Così.
1: Ma dai, ma pensa te. Ma guarda, io sono contento di fare questa cosa. Io ovviamente sono molto ottimista invece.
0: Beh, insomma, le trovano su Instagram le tue date eventuali che farai.
1: Esatto, al momento non le ho ancora pubblicate, quindi questa è un'esclusiva di Radio Fa Buon Sangue.
0: Oh, grazie. Ma...
1: almeno una la concediamo,
0: esatto,
1: una sola.
0: Dai, una. Allora, Filippo, intanto grazie davvero per essere tornato a trovarci. Sei stato gentile come sempre. È stato come riaprire una porta e trovare ancora tanta più musica, più verità soprattutto, e un po' più di strada, no?
1: Assolutamente sì, strada se ne è fatta un po', prima non se n'è ancora fatta e se ne farà molta.
0: Vabbè, no? Io mi auguro che tu ne faccia tanta, che un domani stavo dicendo una brutta parola, quando ti chiamerò non mi risponderai, ma io sarò comunque lì.
1: Io cercherò di rispondere anche da morto.
0: Adesso ti lascio l'onore di presentare e lanciare il tuo ultimo singolo ai nostri ascoltatori, spiegaci un po' e poi lo lanci.
1: Niente, c'è questa canzone che è uscita, è una canzone ritmata, è una canzone che si chiama Tagadà, e insomma è già una lettera di presentazione questa, quindi Ladies and Gentlemen, Tagadà di Filippo Spagna.
0: Filippo, grazie, alla prossima.
1: Grazie a te, ciao Enrico, ciao a tutti, a presto.
0: Musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Filippo Spagna, cantautore. Donare il sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.
3: Come

all'estremo sud un po' di variabilità e qualche breve temporale o spot piovoso, non escluso sull'Appennino meridionale e sulle aree interne della Sicilia. Altrove sole con temperature sulle centrali tirreniche e al nord fino a 30 gradi o poco più. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.

Un saluto dalla redazione. Prove d'intesa tra Stati Uniti e Iran. C'è una possibilità che Teheran accetti presto un accordo, dice il segretario di Stato americano Rubio. La Repubblica Islamica frena, le divergenze sono state ridotte ma non c'è ancora l'intesa. Il Pakistan parla di progressi incoraggianti nelle ultime 24 ore. Secondo il Financial Times, che cita i mediatori, si avvicini ad estendere il cessate il fuoco di 60 giorni. Il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir ad oggi è interdetto dall'accesso al territorio francese, lo ha annunciato su X il capo della diplomazia di Parigi, Barrot. Una decisione, ha spiegato, che fa seguito ai suoi comportamenti inqualificabili nei confronti di cittadini francesi ed europei, passeggeri della Global Smooth flottiglia. 34 anni dalla strage di Capaci, l'attentato organizzato da Cosa Nostra in cui persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la collega e moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta di Cillo, Montinaro e Schifani. Non venga dimenticato il sacrificio di chi ha dato la vita per la giustizia, scrive su X la Premier Meloni. Dalla memoria si costruisce un futuro libero dalla paura. Migliaia di persone hanno sfilato oggi per le strade di Madrid chiedendo le dimissioni del primo ministro socialista, Pedro Sánchez, a seguito di accuse di corruzione all'interno del suo entourage. I manifestanti hanno percorso le vie della capitale spagnola dietro un grande striscione con la scritta «La corruzione ha un prezzo». Ciclismo eterno Vingegaard, il danese vince la 14ª tappa del Giro d'Italia. Tappone valdostano con arrivo a Pila e si prende la maglia rosa. Dopo 10 giorni finisce il sogno di Eulalio, che consegna la maglia al grande favorito del Giro. Sorpresa Piganzoli, che chiude al quarto posto, quinto Pellizzari. È tutto, a più tardi.

Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. 90 minuti per provare a centrare l'obiettivo. Dopo la festa dell'Inter, l'aritmetica Champions del Napoli, l'Atalanta in Conference e i saluti a Pisa e della Sverona, la Serie A è pronta ad emettere gli ultimi verdetti. Oggi due match dalle 18 in campo al Dall'Ara, un Bologna che non ha più niente da chiedere e l'Inter è già campione d'Italia. Non ci sono Orsolini, out per una lesione all'adduttore, e Frattesi non convocato per un affaticamento muscolare. Alle 20:45 la Lazio ospita il Pisa, entrambe con la mission di chiudere a testa alta una stagione negativa. Allo Stadio Olimpico sarà l'ultima di Pedro in Serie A dopo una stagione con la Roma e 5 con la maglia biancoceleste.

0: Domani tutti gli altri match di sera si gioca sia per la salvezza che per la Champions League. Aprono Parma-Sassuolo alle 15 e Napoli-Udinese alle 18. Poi alle 20:45 la temperatura sale. Dai risultati di Cremonese-Como e Lecce-Genoa dipenderà il nome della terza squadra retrocessa in Serie B, con i lariani decisi però a provare a prendersi un posto nelle prime quattro, proprio come il Milan che ospita il Cagliari, la Roma di scena a Verona e la Juventus impegnata nel derby contro i Granata all'Olimpico Grande Torino. È la gara più importante dell'anno, ha detto il tecnico rossonero Max Allegri alla vigilia. Sentiamola ai microfoni di Sky Sport.
1: Domani dobbiamo fare una partita seria, sapendo che abbiamo la possibilità, con un risultato positivo, di entrare in Champions. È la partita della stagione, noi bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
0: Formula 1 si torna in pista a Montreal per la terza sprint race del Mondiale 2026. Si preannuncia una sfida tutta Mercedes. Russell dalla pole, in prima fila anche il compagno di squadra e leader del campionato Antonelli. Seconda fila tutta McLaren con Norris e Piastri. In terza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo. Il via alle 18, mentre alle 22 in programma la qualifica per il GP di domani. Ciclismo, 14ª tappa del Giro d'Italia, non c'è due senza tre dopo i successi sul Blockhaus e a Corno delle Scale. Jonas Vingegaard conquista anche il tappone valdostano con arrivo a Pila e da domani indosserà per la prima volta in carriera la maglia rosa. Il danese sfrutta ancora il lavoro impeccabile dei compagni di squadra e scatta in solitaria sull'ultima delle cinque salite previste a meno di 5 km dalla fine. Bene Piganzoli e Pellizzari, quarto e quinto al traguardo. Tennis, l'evento più atteso della primavera, è pronto a partire. Domani scatterà ufficialmente il tabellone principale del Roland Garros 2026, con una domenica che subito propone match di alto interesse. In attesa di Jannik Sinner, che debutterà martedì contro Tabor, ci saranno quattro italiani subito in campo, sui 12 in tabellone. Si tratta di Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Lucia Bronzetti e Federico Cina. Non difenderanno il titolo al Roland Garros le campionesse in carica nel doppio femminile, Jasmine Paolini e Sara Errani. Jazz infatti non si è iscritta ed Errani farà coppia con la giovane promessa austriaca, Lilly Taggart, allenata da Francesca Schiavone. Si tratta di una separazione soltanto momentanea della coppia, che insieme ha vinto 9 tornei ed è salita al numero 1 del mondo di specialità. Una semplice pausa di riflessione della Toscana per concentrarsi sul singolare. E dalla redazione sportiva è tutto, buon proseguimento di serata.
2: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare. Dare.
3: Dalla redazione di 7 Avant, Arma con e già farsa di con DJ, va o.

Ma no, che non aiuta, non aiuta affatto. Io proprio mi gioco qualsiasi dibattito, qualsiasi contesa in assoluta accademia, perché insomma non è che si può venire alle mani per una cosa del genere, non si viene mai alle mani, però insomma una qualsiasi discussione io dico di no, perché sì, ok, aiuta, però anche danneggia. E di chi stiamo parlando, di cosa stiamo parlando, per essere più corretti e precisi, dell'algoritmo? Perché l'algoritmo cosa fa? Vi facilita il compito di provare delle cose, però vi fa perdere, ragazzi, tanto tanto di quel tempo, perché riesce a sapere tutto ciò che avete nella testolina, quali sono le cose che vorreste vedere, e poi lì a scrollare per ore e ore e ore. Oh cavolo, io sono passate 3 ore e non mi ero accorto.

per diverse settimane al numero uno della DJ K7, si mantiene comunque in top 7. Questa cosa non può farci altro che piacere, la stiamo vedendo un po' in giro sui social, che si diletta con delle cover pseudo improvvisate, ma attenzione perché dal suo

Assolutamente no, che è più bella anche quando il festival non c'è, perché si può vedere la costa ligure e gustarsela un po' più tranquillamente, dai, piuttosto che nel parapiglia che c'è. Però è anche senso di vitalità, no? Sanremo in febbraio è qualcosa di unico al mondo, come ogni mattonella singola dell'Italia lo è senz'altro. Però adesso dobbiamo fare lezione di storia, geografia e turismo. Dobbiamo salutarci con la nuova numero 1 della numero 5, conquista l'oro, questa che è nei miei DM e arriva proprio da Sanremo, perché c'è un trio, li abbiamo avuti anche ai nostri microfoni grazie a Barbie De Laurentiis, che è riuscita a intercettare Sonico. E allora Blind El Mind, Sonico nei miei DM, tutto

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va an 7va.it arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: vom 7 Bar FM Alter Radio All Go Day.
1: From 7 Bar.fm barra Alter Radio All Go Day.
2: From 7 Bar.fm Alter Radio All Go Day.
3: From 7ba.fm/Alter Radio All Go Day. From 7ba.fm/Alti Radio.
4: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, redazione di 7va.fm, collegata con oltre 80 emittenti Alte Radio, perché questo è l'orario in cui la vostra antenna del cuore regala uno spazio importante e saliente per un altro numero di Algo Day. Algo Day che riscuote sempre più successo, vi ringraziamo perché ce lo scrivete, per le idee che ci date e per il gradimento che sicuramente manifestate nelle vostre missive. Naturalmente sapete che Algo Day è poliedrico e questa volta è il turno di dare un Algo Day barra accademia. Perché? Perché sapete che spesso andiamo ad esplorare quello che è il panorama della letteratura. E allora abbiamo con noi una scrittrice, Alma Serapis, ha firmato Viva col punto esclamativo. Alma, ci sei?
5: Sì, ci sono, eccomi qua.
4: Alma, grazie per aver accettato il nostro invito, anzi cogliamo l'occasione per ringraziare Antonio Gentile che ha fatto un po' da gancio, segnalazione, perché ci ha detto e non si può contraddire che il tuo è un libro davvero interessante. Innanzitutto, tanto per mettere i puntini sulle i, il puntino lo mettiamo al di sotto del bastoncino che rappresenta il punto esclamativo, perché Viva, il titolo del tuo libro, va scritto, no, col punto esclamativo, rigorosamente.

0: te.
1: Esatto, esatto, perché va a rafforzare la parola, cioè io non volevo che fosse viva e basta, ma volevo che fosse viva, proprio nel vero senso della parola, perché racchiude un po' tutto il senso del libro, insomma.
0: E beh, in effetti ci tieni molto anche alla tua parte recitativa, poi toccheremo anche il fatto che sei un usignolo perché canti benissimo, ma poi basta andare sul tuo profilo TikTok e vedere degli esperimenti di doppiaggio, di recitazione, quindi tieni molto a queste sfumature della comunicazione.
1: Sì, esatto, mi piace. Ciò che può destare emozioni agli altri mi piace molto, insomma, mi piace cantare, mi piace creare, mi piace scrivere, appunto, e dunque sì, vero.
0: Tornando al libro, no? Cosa si può anticipare? Cosa possiamo spoilerare circa questo testo che hai scritto?
1: Che quella di Alma Serapis è un viaggio magnetico e un po' brutale che attraversa due continenti, sfidando i confini tra la vita e la morte, tra l'incubo e il miracolo. È un po' un segreto che attraversa l'oceano. Poi ci si domanda cosa spinge una giovane donna a lasciare tutto per ricominciare altrove, per ritrovarsi poi magari prigioniera in un amore che si trasforma in una morsa paralizzante. E in questo libro non si parla soltanto di un amore paralizzante, ma si parla di tantissimi temi che a tutt'oggi nel 2026 sono ancora molto vivi, cioè se ne parla ovunque, ma questo libro non vuole essere una ripetizione di quello che si sente, ma vuole essere un po' un'ispirazione a non perdere il coraggio, ecco, un'ispirazione a non perdere il coraggio in qualsiasi situazione, perché l'imponderabile è sempre lì ad attenderci.
0: Beh, un libro quindi fatto con molti ingredienti, diciamo così, perché sicuramente c'è un po' di autobiografia, però c'è anche tanta attualità, il tutto è condito da un esame, un'attenta analisi molto introspettiva.
1: Esatto, esatto, Francesca, proprio così. Cioè, le persone che leggeranno questo libro, e io stessa quando lo leggo, mi viene ancora adesso da riflettere su certe cose, su certe scelte, sul fatto di essere coraggiosi o no, no? Perché essere coraggiosi è anche una scelta, a mio avviso.
0: Insomma, la vita vista non come un'esperienza che debba essere violenta, per carità, però una specie di chiamata a combattere contro qualcosa, contro gli eventi, insomma, bisogna accorciarsi spesso le maniche.
1: Esatto, ma si va anche dentro la parola, si sente sempre parlare della parola resilienza, così, no? Si vedono dei post qua e là, resilienza di qua, resilienza di là, ma la resilienza, a mio avviso, quella vera è quando tu da un dramma riesci a creare un qualcosa di bello. Dunque non è solo un libro, ma è un atto di resistenza poetica, dico io, ed è dedicato a chi ha imparato a rialzarsi o a chi deve ancora imparare a rialzarsi dopo una caduta e capire che la vita è meritevole di essere vissuta anche quando sa di fiede.
0: Sì, ed è per questo, no, che diciamo in questa continua battaglia o tante piccole battaglie che la vita purtroppo ci offre, per quello tu hai scelto, mi dicono dalla regia, di ascoltare un pezzo di Marco Mengoni che è proprio guerriero, giusto?
1: Esatto, esatto, esatto, hai ragione.
0: E allora lo sentiamo un po' e poi torneremo a parlare di Viva, l'ultimo libro di Alma Serapis.
1: Grazie. All'epoca

0: volante, mi senti Alteradio, abbiamo in telefonica Alma Serapis, ci sta guidando attraverso le varie stanze di un libro molto semplice nel titolo, Viva con punto esclamativo, ma che in effetti può essere quasi letto in più maniere, direi, perché ci si trova dentro un bel po' di assortimento di ingredienti.
1: Sì, ci si catapulta dentro un mondo che penso tantissime Alma, sia al femminile che al maschile, possono ritrovarsi e riconoscersi, soprattutto nelle emozioni e quant'altro. Non so, veramente io intendevo quando ho scritto questo libro ispirare, non essere da ispirazione un po' a tutti, a imparare che siamo noi a ballare il tango di questa che chiamiamo vita, no? Dunque dobbiamo tenere le gambe sempre molto allenate ed essere capaci poi di rialzarci sempre con uno spirito positivo, perché se ci facciamo sopraffare da quelli che sono gli urti della vita, tutto è più difficile, no?
0: Beh, da ragazzini avevamo il manuale delle giovani marmotte, no? Invece adesso potremmo avere il manuale di Alma Serapis, no?
1: Esatto.
0: Che è un po' la guida, una specie di manuale, adesso io facevo una battuta così per drammatizzare, però una specie di guida, no? Che ci può, attraverso varie esperienze tue e non tue, perché ci sono delle famose finestre aperte, perché ognuno può, no, intravedere quella che è la sua vita, quello che è il suo stato d'animo del momento e non, e quindi regolarsi di conseguenza, usare questo, anche questo libro, come scialuppa di salvataggio in qualche maniera.
1: Direi di sì, perché infatti ho lasciato tra un capitolo e l'altro ci sono un paio di pagine dove chi legge può anche scrivere i suoi pensieri, le sue emozioni, le sue riflessioni, fare anche un confronto con la propria vita. È una storia vera e propria, anche abbastanza forte, no? Nei modi, però sempre con quella luce. Cioè io credo che anche attraverso una finestra tutta in frantumi il sole riesca a raggiungerci e a riscaldarci, ecco.
0: Beh, una cosa bellissima, e a proposito di raggi che riscaldano, anche la musica può essere presa così, quindi questa volta scelgo io un pezzo, posso?
1: Certamente sì.
0: E allora ecco la traccia che ho scelto.

0: scorrendo dei minuti preziosi con Alma Serapis, che siamo riusciti ad intercettare. Molto richiesto il suo Viva, lo ricordiamo per l'ennesima volta, si scrive col punto esclamativo Viva, che è appunto il suo libro, una storia autobiografica, però come ho detto prima con delle finestre aperte, spazio alle riflessioni. Addirittura ogni tanto mi sembra di aver capito, perché la copia non è ancora mi arrivata, però mi sembra di aver capito che c'è addirittura qualche pagina dove poter prendere degli appunti per delle note.
1: Esatto, proprio così, ci sono delle pagine bianche, diciamo così, proprio per permettere al lettore di fare delle valutazioni oppure delle riflessioni.
0: Che poi tra l'altro si dice che in Italia si scrive tantissimo e si legge un po' di meno rispetto ad altre nazioni d'Europa e non solo, ma attenzione, mi dicevi che addirittura tu hai gustato e hai apprezzato l'aiuto che questo libro può dare, perché addirittura anche se tu lo hai scritto nel

0: Insomma, hai avuto un vero e proprio aiuto dallo scrivere, quindi veramente un libro di forte intensità.
1: È quasi come se qualcun altro l'avesse scritto, in un certo qual modo è difficile da spiegare, ma rileggendo vedevo quella bambina come se non fossi io, oppure quella ragazza come se non fossi io, quella donna come se non fossi io, ma mi ha regalato emozioni e spunti di riflessione. La mia vita stessa mi ha donato questo, cioè rileggere la mia vita mi ha donato spunti di riflessione ancora, sì. E comunque sono qui ancora pronta ad imparare, ad aspettare, ad attendere la prossima scena della mia vita con un bel ciak si gira, ecco.
0: Ah, vedi, quindi so che tra l'altro abbiamo prima citato Antonio Gentile, presto ti vedremo nel suo salotto a casa Antonio e sicuramente approfondirai ancora qualcosa circa le pagine di questo libro che si trova in tutte le librerie, non doveste trovarlo, potete tranquillamente ordinarlo al vostro libraio di fiducia, una volta si diceva così, oppure come si usa fare molto più frequentemente adesso, andarlo ad acquistare online, disponibile anche negli scaffali di Amazon, tanto esatto. Per dirla tutta.
1: Esatto, esatto, è proprio così.
0: L'ultima raccomandazione è quella di visitare il profilo TikTok di Alma. Ricordiamo esattamente come si chiama il profilo.
1: Il profilo si chiama Alexa_Alma.
0: Alexa_Alma è.
1: E poi c'è un numerino, chiama il numero 26, che è il mio numero fortunato.
0: Alexa_Alma 26.
1: Esatto.
0: E beh, un profilo da visitare perché è ricco di spunti, vi ho già accennato. Prima ci sono delle briciole, delle pillole molto molto concentrate di recitazione, doppiaggio e quant'altro, quindi andate senz'altro a visitare anche il profilo della nostra amica Alma Serapis, che ringraziamo, strappandole però una promessa, quella di tornare presto in Algo Day.
1: Certamente sì. mi farebbe molto piacere passare ancora del tempo con voi e con tutti gli ascoltatori. Grazie mille, grazie veramente.
0: Grazie, alla prossima allora. Termina qui questo numero di Algo Day. E che dire, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di 7va.fm. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.

Ogni weekend Radio Meano si trasforma nella discoteca più famosa di tutti i tempi, lo Studio 54. 54. Un'ora con i più grandi successi disco and dance 70-80 suonati nella mitica discoteca di New York City. New York City. Studio 54. Ogni sabato alle 21 e domenica alle 11 su Radio Meano. Music selected by Paolo Giusti.

Buonasera dalla redazione. Per Donald Trump le possibilità di un attacco o di un accordo sull'Iran sono 50-50, lo ha detto lo stesso presidente ad Axios, sottolineando che oggi incontrerà i consiglieri senior per discutere l'ultima bozza di accordo e prenderà una decisione entro domani. Secondo i mediatori, e come riportato anche dal Financial Times, i due paesi sono vicini a estendere il cessate il fuoco di 60 giorni. La Francia mette al bando Ben-Gvir, il ministro israeliano è stato interdetto dal territorio francese per i suoi comportamenti inqualificabili contro gli attivisti della flottiglia. Sono intanto rientrati a Roma altri 6 attivisti della Global Smooth Flotilla. Si tratta di 5 italiani e un americano residente in Italia. È in condizioni disperate una bambina di 22 mesi investita accidentalmente dal padre davanti casa a Porto Cannone, vicino Termoli, in provincia di Campobasso. L'incidente è avvenuto in tarda mattinata mentre la piccola stava giocando all'esterno nel giardino di casa. Continua a destare preoccupazione l'epidemia di Ebola che sta colpendo alcuni paesi africani. Oltre alla Repubblica Democratica del Congo, epicentro dell'epidemia, e all'Uganda, dove oggi sono stati confermati 3 nuovi casi, altri 10 stati sono a rischio, a diramare l'allerta dell'Agenzia Sanitaria dell'Unione Africana. Tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini non difenderanno il titolo di doppio al Roland Garros. Paolini ha infatti deciso di concentrarsi in questo slam esclusivamente sul singolare. Una scelta precauzionale dopo il problema al piede accusato a Roma. Errani invece farà coppia con la giovane austriaca Lily Tager, allieva di Francesca Schiavone. È tutto, a più tardi.

breve temporale o spot piovoso, non escluso sull'Appennino meridionale e sulle aree interne della Sicilia. Altrove sole con temperature sulle centrali tirreniche e al nord fino a 30 gradi o poco più. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebimeteo.

Bentrovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Arriva un momento nella carriera della maggior parte degli artisti in cui non gli importa più di fare dischi o quasi lo fanno per hobby, tanto ormai il successo è in cascina. Eric Clapton è arrivato a tutto questo con Old Sock, composto da 10 cover e 2 brani inediti. Un tuffo nel passato che per Clapton, la lista degli ospiti in questo viaggio della nostalgia include un mix di eroi contemporanei come a suo tempo J.J. Cale, Chaka Khan, Paul McCartney, Ty Mahal e Steve Winwood. Qui lo ascoltiamo insieme a Paul McCartney e Eric Clapton, qui a Me and Blues.

Di Van Morrison abbiamo sempre detto di tutto e di più, la cosa che risalta è questa grande capacità di alzare il livello di qualità rispetto al suo precedente lavoro. Lo definirei un mito ancorato al blues e a tutti quei suoni che lo hanno reso una pietra miliare della musica popolare internazionale. Questa è King for Day Blues, Van Morrison qui a Mean Blues.

sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Mark Broussard si è conquistato un posto di rilievo nel panorama musicale internazionale, un artista completo che riesce ad essere coinvolgente con la sua grande voce. SOS Songs è un progetto che, con il quale Mark rivaluta spesso alcuni brani del passato, come questa Tell It Like It Is, un vecchissimo brano, un grande successo di Aaron Neville. Qui a Me and Blues, Mark Broussard.

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Sean Webster è sulla scena rock blues inglese da qualche anno. Nel suo modo di suonare sono evidenti le influenze che arrivano dal suono di Albert Collins e Gary Moore, mentre vocalmente è coinvolgente, raffinato e con un tono che arriva a toccare ogni cellula sensoriale. Primarie direi anche secondarie, due grandi doti che viaggiano su linee parallele senza che l'una prevarichi l'altra. Non è da tutti direi, praticamente è uno bravo. A questo punto c'è da chiedersi come mai in tutti questi anni non abbia ricevuto la sua giusta attenzione. Questo è Highwayman, Sean Webster.
2: We're gonna leave you with this.

Descrivere la musica di un artista con una sola parola sarebbe troppo facile, ma farlo con la musica di Mark May sarebbe praticamente impossibile. Una cosa è certa però, trasuda il suo profondo amore per il blues. Tutto è iniziato in una famiglia di musicisti. Suo fratello maggiore Ken gli ha insegnato a suonare la chitarra e lo ha introdotto ad artisti come Beatles, Jimi Hendrix. L'ex chitarrista e cantante dei Dick's Best Band ha scoperto il blues quando sua zia gli prestò una copia di un live dei B.B. King, quando aveva a quei tempi soltanto 11 anni. Ne rimase affascinato e non poté più farne a meno. Questa è Blue Monday da In Texas Live, qui per voi a Mia Blues, Mark May.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: E sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Future Soul è stato registrato tra Jacksonville e i Phantom Studios in Tennessee. Il disco nasce da un nucleo di autori ristretto e molto molto molto affiatati. Un lavoro con produzioni lontane dal blues rock tradizionale, con arrangiamenti asciutti che non snaturano però il DNA della band. Questa è Be Kind, tedeschi Trucks Band, qui a Me and Blues.

In Hands of Blues di Angela Strayer ci sono brani di Elmore James, Muddy Waters, Chuck Berry, Otis Rush, Jimmy Reed, Ole Wolf, Little Milton e tanti altri ancora. Bastano solo questi nomi per rendersi conto della qualità di questo lavoro. Niente stravolgimenti vari, ma la chiara intenzione di mantenere intatta l'ossatura originale dei brani. In fondo, che bisogno c'era? Bastano la sua voce, i suoi fraseggi e il prestigio di una donna che ha dedicato molti anni della sua vita al Texas Blues. Questa per voi è Me and Blues, Angela Strayer.

Concludiamo questa puntata di Me and Blues con Caterina Pejak, cantautrice e pianista residente a Belgrado, attiva sulla scena musicale internazionale da più di 10 anni. Pur concentrandosi principalmente sulla sua attività di cantautrice e interprete, ha maturato una vasta esperienza nel settore culturale, partecipando a numerosi progetti nei Balcani. Ha iniziato a esibirsi nella tarda adolescenza, suonando nei blues club della sua città natale. Si allontana dalla musica classica dopo aver ascoltato dischi di Otis Pan,

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

0: Taboo.
1: Le nostre delegazioni sono state rifiutate dalle autorità della Libia dell'Est, chiudendo di fatto qualsiasi possibilità di dialogo con la Mezzaluna Rossa. Parigi mette al bando il ministro israeliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti inqualificabili contro gli attivisti. Oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati domani e lunedì alle urne per le elezioni comunali, quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Tra le grandi città, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina, l'eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno. Il Papa dà la scossa alla terra dei fuochi, va scardinata una cultura del privilegio, della prepotenza, del non rendere conto, che troppo male ha fatto a questa terra come a molte altre regioni dell'Italia e del mondo, dice Leone, che chiede anche di non porre fine alla rassegnazione. Formula 1, Russell vince a Montreal la terza sprint race del mondiale, Antonelli terzo dopo una battaglia al limite con il compagno di squadra. Nessuna investigazione dei commissari, furia di Kimi che più volte si arrabbia via radio. Secondo Norris, quarto Piastri, poi Leclerc ed Hamilton investigato. Alle 22 le qualifiche per il GP di domani. È tutto, buon proseguimento di serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Ecco il riassunto delle notizie. Lavoro allarme. CGIA. A Belluno il 37,7% dei colloqui va deserto. Secondo un report dell'Ufficio Studi della CGIA di Mestre, in Veneto, un colloquio di lavoro su tre non si svolge a causa dell'assenza dei candidati. Questo fenomeno si verifica in un contesto in cui diverse grandi aziende come Electrolux e Valbruna affrontano crisi e potenziali esuberi, mentre molte piccole imprese continuano a cercare personale. Nuova TAC, Big Bore. Più precisione, rapidità e zero liste d'attesa. La radioterapia di Belluno ha recentemente introdotto una nuova TAC di simulazione denominata Big Bore. Questo macchinario consente di effettuare trattamenti oncologici con maggiore precisione e rapidità, eliminando le liste d'attesa. Nel 2025 il reparto ha trattato 614 pazienti, registrando un incremento del 22% nel numero di sedute. Feltre, via all'estensione della rete del gas. A Feltre, Italgas avvierà nei prossimi mesi l'ampliamento della rete di distribuzione del gas naturale, con la realizzazione di circa 1.700 metri di nuove condotte. Questo intervento permetterà di estendere il servizio a molte abitazioni nel territorio comunale, interessando diverse vie della città. RSU Luxottica, Femca CISL, si riconferma prima. 2.228 voti e 50 delegati. La Femca CISL ha ottenuto la riconferma come prima organizzazione sindacale nelle elezioni per le rappresentanze sindacali negli stabilimenti Luxottica del Bellunese e di Pederobba, con 2.228 voti su 5.137 validi e l'elezione di 50 delegati. Hanno partecipato al voto 5.185 lavoratori su 8.969 aventi diritto. Lega Feltre, Gianfilippo Capuano, nuovo segretario di sezione.

Durante il recente congresso di sezione, la Lega di Feltre ha eletto Gianfilippo Capuano come nuovo segretario cittadino e di Vallata, segnando la fine della fase di reggenza. Capuano succede a Stefano Scardanz e guiderà il partito in un periodo considerato cruciale in vista delle prossime elezioni. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Credo si debba pensare al passato soltanto se ci ricorda qualcosa di bello, come un suono, una canzone, proprio quella che ora ascolterai proprio qui in questa nuova puntata del tuo programma preferito.
1: Che si chiama Il suono dei ricordi playlist, condotto da Nigel e dalla principessa, e vi propone la dance anni 80 e 90 come non l'avete mai sentita.
0: Partiremo infatti subito con un remix, Milk Inc, poi ci sarà B-Cap, Amen UK, Corona, JT Company, Coro featuring Talisa, Capital Sound, Cimo Baio e Billy Moore.
1: Eh sì, sono proprio 9 brani.
2: You are clear to initiate power up.

0: State ascoltando Il Suono dei Ricordi playlist. Se volete richiederci un brano, scrivete alla nostra infoline 342-3133-781. Potete anche richiederci un brano attraverso i nostri social, come la pagina Facebook DJ.NightJ.
1: Grazie principessa. Abbiamo iniziato questa puntata con il Van Doren remix di Milk Inc, The Sun Will Shine on TV. Abbiamo proseguito con B-Cap, Send Me an Angel, e adesso abbiamo già in sottofondo Amen UK con

Principessa, e dopo la passione di Amen UK ci siamo trovati coinvolti nel mondo dell'Eurodance, quella italiana. Uno dei progetti più famosi, Corona, questa volta ci presenta Walking on Music, che era il 1998.

0: Joe Tivanelli, o più semplicemente JT Company, nel 1994 ha dato il meglio di sé con questo pezzo intitolato Wet.
1: Bagnato.
0: No, significa sudato.
1: Prima bagnato e poi sudato.
0: Non proseguirei su questa linea e vi presenterai la prossima canzone, che è di Cozzi Rossi Coro featuring Talisa. Il brano è For Your Love.

0: e infine ci sarà Billy Moore con Up and Down.
1: Il primo è uscito nel 92 e il secondo a cavallo tra il 99 e il 2000.
0: Ora Bombas.

Capital Sound, Higher Love, High Tech Mix, ci avviciniamo pericolosamente alla conclusione della sezione anni 90 del suono dei ricordi playlist. Ci saranno poi 30 minuti di anni 80 come sempre, ma adesso abbiamo l'onore di presentarvi gli ultimi due pezzi. Il primo è di Cimo Bello già in sottofondo con Bomba,

0: aspettano un sacco di remix in questa sezione anni 80 del suono dei ricordi playlist. A partire infatti dalla metà di questo spazio ci ascolteremo delle versioni molto particolari di pezzi ben noti, ma cominciamo con Max Covery seguito da Desireless, Ryan Paris, Fancy, Foreigner, Kate Bush, Eurythmics e Information Society.
1: Sapresti indovinare i titoli dei pezzi?
0: Probabilmente alcuni sì e altri meno, in ogni caso basta ascoltare per scoprirli.
1: E allora scopriamoli tutti.
0: Proprio una principessa.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.

0: Iniziamo la sezione anni 80 del Suono dei Ricordi Playlist in compagnia di Massimo Brancaccio, che ci ha già tenuto compagnia negli anni 90 grazie al suo personaggio Billy Moore. Questa volta si presenta come Max Cover. Il brano che abbiamo ascoltato è del 1989 e si intitola Guy Guy, giusto per rimanere in tema.
1: Prima di proseguire però dobbiamo ricordarvi la nostra infoline, attraverso la quale potete richiedere quel brano che non avete ancora.

0: Sentito.
1: Dovete aver pazienza, ma prima o poi arriva.
0: 342-3133-781.
1: Chiaramente potete contattarci anche sui social.
0: Gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi. Pagina Facebook DJ.NightJ.
1: E non dimenticate di fare una capatina sul sito web
0: ilsuonodeiricordi.it.
1: È arrivato il momento di gustarsi Desireless con
0: Voyage, Voyage.

Fabio Roscioli ha fatto centro al primo colpo con questo brano intitolato Dolce Vita. All'età di 30 anni infatti si aggiudica premi, viaggi dappertutto per promuovere il pezzo che lo ha reso famoso, grazie soprattutto alla figura di Pierluigi Giombini, che salutiamo e abbiamo già intervistato nel Suono dei Ricordi un po' di tempo fa. Abbiamo ascoltato la versione originale, ma adesso, come promesso, per le prossime 4 canzoni ci saranno dei remix, pezzi uno più famoso dell'altro. Partiamo con Fancy, Slice Me Nice, Rap Radio Remix.

alla bravura di Paul Harwood, il nostro remixer preferito per questa stagione del suono di ricordi playlist, la possibilità di ballare un brano che altrimenti avremmo dovuto relegare alla mattonella, come si dice, no? I Wanna Know What Love Is dei Foreigner. Adesso invece arriva qualcosa che è stato riportato alla ribalta proprio in questi tempi grazie alla serie TV Stranger Things. Dominatrix non perde l'occasione di prendere Kate Bush Running Up That Hill e chiamarla Stranger Dominatrix Things Remix. Ascoltiamolo.

0: Paul Harwood ci stupisce ogni volta, questa volta con il remix di Eurythmics There Must Be an Angel Playing with My Heart. Ma non è finita qui, abbiamo già in sottofondo il remix di Retrosonic, è l'ultimo pezzo e loro sono Information Society. What's on your mind?
1: Wow.

0: stata proprio una bellissima cavalcata, Nigel.
1: Concordo con te, principessa. Dobbiamo salutarci, però.
0: Allora, alla prossima cavalcata dalla principessa.
1: E dal vostro Nigel. With Nigel.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: of the Nation, Industry, che per un breve periodo di tempo erano conosciuti come Industrial Complex, band che ha avuto poco più di un lustro di vita facendosi conoscere solo per questo State of the Nation, per questa canzone, una canzone che li ha messi a posto per tutta la vita, con tutte le copie che hanno venduto, voglio dire, band che includeva anche John Kerin, che allora era il cantante di questa band americana di synth pop, artista che dopo lo scioglimento appunto degli Industry intraprese la carriera da solista e per molti anni fu componente aggiunto dei Pink Floyd come tastierista. Storie curiose, dai, storie curiose legate soprattutto ai nomi delle band che prima di conoscerle come le conosciamo oggi ne avevano altri, no? Altri tipi di nomi, insomma, strani, lunghi, a volte indecifrabili, ma che alla fine dovettero cambiare per necessità soprattutto contrattuali. Oggi ci faremo un giro su questo tipo di curiosità all'interno di Pop Up Weekend, quindi mettetevi comodi, prendete posto che adesso cominciamo.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Noi questo tipo di problemi non l'abbiamo mai avuti, anche perché ci chiamiamo Pop Up Weekend da almeno 20 anni o poco più. Ho perso il conto, caro Franklin, aiutami, la mia memoria sta per svanire. L'unica cosa che non svanisce qua è la nostra musica. E allora iniziamo con

0: canzone estiva, l'astuzia di Annalisa che con questo pezzo si porta avanti, no? Anticipando l'estate in attesa che arrivino altri tormentoni che ci faranno compagnia appunto per la calda stagione. Una canzone estiva che mescola sacro e profano, spiritualità e seduzione. Questo praticamente è il concetto dell'ultimo successo firmato da Annalisa. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini. Ora facciamo un bel salto all'indietro nel tempo con Billy Joel e la sua Just the Way You Are.
1: Don't go.

Just the Way You Are, Billy Joel, grande artista, grande successo, ma l'inizio per lui non fu di quelli più facili, voglio dire, il motivo stava perché era spesso paragonato a Elton John, quindi Billy Joel, americano, pianista, Elton John, inglese, pianista, solo che Elton John era già un artista di successo, mentre Billy Joel stava muovendo i primi passi e la sua musica, i suoi pezzi, no, venivano paragonati spesso a quelli di Elton John, tant'è vero che la sua etichetta di allora gli disse: senti Billy, proviamo a metterti a suonare con i musicisti di Elton John, della band di Elton John, per vedere se riesci a vendere di più un po' la tua musica, no? Ma come? Mi paragonano a Elton John e voi volete mettermi a cantare con i musicisti della band di Elton John? Come risposta Billy ovviamente disse che era veramente terribile quello che gli stavano proponendo, perché a maggior ragione non voleva essere paragonato in nessun modo e ancor di più a Elton John. Quindi lì per lì insomma rifiutò, no? Ma col passare del tempo pubblicò qualche canzone insieme ai musicisti di Elton John, ma fu davvero per poco. In realtà poi negli anni che seguirono, Billy Joel e Elton John hanno collaborato insieme e fatto anche un tour. Non so se sia stata la sua fortuna, ma al giorno d'oggi è considerato uno dei grandi della musica, nonostante abbia avuto un inizio non proprio facile. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ora ritorniamo ai giorni nostri e lo facciamo con una novità firmata da Biagio Antonacci. Questo è il suo ultimo, si intitola You and Me.

Cat Tissue, Red Hot Chili Peppers, ascoltate all'interno di Pop Up Weekend. Red Hot Chili Peppers, che prima di chiamarsi così erano conosciuti come Tony Flo and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem, una sorta di M incastonata qua, non si capisce molto bene. Fu scelto questo nome per il loro primo concerto dal vivo, probabilmente in una città chiamata Mayhem, ma sinceramente non so dove si trovi, e ad ogni modo non è difficile intuire il motivo per cui lo hanno cambiato subito. Risultò troppo lungo, ma tu guarda, perché Red Hot Chili Peppers secondo te è corto? Sta di fatto che poco tempo dopo quell'esibizione decisero di cambiare appunto il nome in Red Hot Chili Peppers, ispirandosi alla cena antecedente quella decisione, che includeva ovviamente peperoni piccanti. Anche i Depeche Mode hanno avuto una storia simile, tra poco ve la racconto. Nel frattempo li ascoltiamo con Never Let Me Down Again.

Never Let Me Down Again, Depeche Mode, anche loro hanno avuto una storia simile ai Red Hot Chili Peppers di cui vi ho parlato prima, legata al nome che portavano prima di essere conosciuti appunto come Depeche Mode, ma diciamo un pochino più travagliata, nel senso che prima di Depeche Mode erano conosciuti come No Romance in China. Ma non ebbe vita lunga. Allora lo cambiarono in French Look e anche lì non piaceva molto. Lo trasformarono poi in Composition of Sound e anche lì niente da fare. Ed è solo dopo l'entrata di Dave Gunn nella band che cambiarono nuovamente nome e divennero Depeche Mode, nome al quale Gunn era stato colpito particolarmente dopo aver visto una sfilata di moda francese chiamata Mode Depeche. Questo è il mio francese, scusatemi. E da lì, nella desinenza in inglese, in Depeche Mode ci vuole veramente poco. Storia. Ora rientriamo in Italia e lo facciamo con la musica firmata da Irene Grandi.

Superstition, Stevie Wonder, grande nome, grande canzone, ma grandi artisti, voglio dire, non solo Stevie Wonder, ma anche Bob Dylan e altri come Bruce Springsteen, Nile Rodgers, Paul Simon, Jay-Z, Lionel Richie, Diane Warren, Carole King, insomma grandi nomi, in questo caso autori, oltre ad essere cantautori, che appaiono in una lista, una sorta di classifica dei migliori autori viventi che hanno regalato autentiche perle, dicevo, appaiono in questa speciale classifica redatta dal New York Times qualche tempo fa. Ma anche noi in Italia ne abbiamo di grandi, viventi e non. Tra i tanti che inserirei nei primi posti di una classifica dei migliori autori o songwriter, se vogliamo dirla in inglese, che fa più figo, allora, autori italiani, insomma, io metterei di sicuro Mogol, ma anche Alberto Salerno, per esempio. Ecco, questo autore è quello che ha scritto Io vagabondo dei nomadi, Donne di zucchero, Lei verrà di mango. Poi Giancarlo Bigazzi, un autore che ha scritto molti, molti testi per Umberto Tozzi, come Tu, Stella stai, Ti amo e altri successi. Ma ecco lui che scrisse anche Gli uomini non cambiano, di Mia Martini. Poi metterei anche sicuramente Sergio Bardotti, quello che ha scritto Amico è, di Dario Baldambembo. Un particolare di questa canzone è l'apparizione di Mike Bongiorno, infatti anche lui contribuì alla stesura di questo testo. Non a caso l'Amico è era la sigla di chiusura di Super Flash, lo ricordate, il quiz che nel 1900

82 andava in onda sulle reti Fininvest. Ma ritornando comunque agli autori, beh, come non citare Francesco Guccini, Giorgio Gaber, Edoardo Bennato, Tricarico, Roberto Roversi, un altro grande autore che ha scritto molte canzoni per gli stadio, come Chiedi chi erano i Beatles. Ha scritto canzoni anche per Mina, Lucio Dalla, Paola Turci, Claudio Lolli e tantissimi altri. E poi ancora tra gli autori, beh, io sicuramente metterei Vasco Rossi, Herbert Pagani, perché no, Vinicio Capossela, Ivano Fossati, Daniele Silvestri, Pacifico, Sergio Caputo, Mario Lavezzi, Mario Castelnuovo, Rino Gaetano, Enrico Ruggeri, Gaetano Curreri e sicuramente anche lui, il grande Ivan Graziani.

Resta con me, Bambole di Pezza, con il loro sound diretto, viscerale e contaminato dal punk, alternative e le influenze pop. E hanno ottenuto un grandissimo successo nelle locations del loro tour, che da poco si è concluso, almeno in Italia. Perché dico almeno in Italia? Perché c'è ancora una data, che è quella del 16 luglio, quando le Bambole di Pezza suoneranno al Nevermind Music Festival di Bellinzona. Quindi siamo in Svizzera. Ora in arrivo c'è l'ultimo per questa prima ora di Pop Up Weekend, e a proporcelo è Alex Warren, questa è la sua Fever Dreams.

Abbiamo diviso il programma in due parti? Beh, perché con una sola non ce la faremmo mai, e poi mai a farvi ascoltare tutti i grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Semplice, no? Se volete comunque rimanere con noi, fatelo, perché abbiamo ancora un'oretta di buona musica e lo facciamo ripartendo con gli Adventures.

ci ricordiamo mai, no? Se vogliamo dirla tutta, è un po' il figlio minore, un album messo lì nell'angolino dei primissimi anni 80, e poi invece ti accorgi che all'interno di questo album intitolato Communiqué c'erano delle perle come questa Lady Writer, che andava a chiudere un

Situation 1982, Yazoo, quelli di Alison Moyet, con questa sua voce che incanta, rubata al blues, io dico sempre, ma soprattutto quelli di un innovativo ingegnere elettronico che porta il nome di Vincent Clarke, già creatore di Depeche Mode e di altri progetti musicali. Yazoo, che durarono non molto, pochissimo, un paio di album, ma di grande impatto, soprattutto nel primo. Alison Moyet, che è ancora in giro e produce ancora, lei ride ovviamente. Il suo ultimo album risale un paio di anni fa, intitolato Key, cioè chiave. Alison Moyet, che nella sua carriera ha collaborato con artisti di fama mondiale come Sinead O'Connor, Paul Young, con la quale è andata molto vicina a registrare un album insieme, poi non se ne fece nulla, e poi ancora con Moby, Annie Lennox, Bob Geldof, gli A-ha, Dusty Springfield e Nile Rodgers, insieme a tutta la band degli Chic. 10 anni fa hanno performato insieme canzoni del repertorio degli Yazoo, inclusa questa Situation, al Folk Festival di Londra. Me ne fai sentire un breve estratto, Franklin? So che ce l'abbiamo in programma, solo un breve estratto, lo so che la qualità della musica non è di quelle belle, perché è stato registrato da uno spettatore lì al presente al festival, ma sentiamone un pezzettino, dai.

Questa è lei, Alison Moyet, insieme a Nile Rodgers e praticamente quasi tutta la band degli Chic. Ritornando a parlare brevemente del suo tour, quello che inizierà a giugno, sarà un tour dove si potranno risentire i suoni di quella decade fantastica degli anni Ottanta. Alison Moyet infatti si esibirà insieme a due band synth pop che negli anni Ottanta ebbero davvero un grande successo, come Human League e i Soft Cell. Insieme a loro girerà in lungo e largo gli Stati Uniti, ma non solo. Alison Moyet a settembre inizierà un altro tour dove canterà i successi degli Yazoo, e a questo tour sono state aggiunte altre date perché la prima tranche è già praticamente tutta sold out. Tanto per dirvi, sono rimaste libere le date del 13 novembre a Bradford e quella del 23 a Londra. Diciamo è un'artista attiva, dai, ma viene ricordata soprattutto per essere stata parte di quel fantastico progetto musicale, appunto, che furono gli Yazoo, un po' riduttivo secondo me perché lei è ancora attiva e sta ottenendo ancora un importante successo ovunque vada con quella sua voce che si ritrova. Alison Moyet ascoltata qui all'interno di Pop Up Weekend.

Girls, il racconto della sua vita in 12 tracce, inserita nell'ultimo album di Harry Styles, Kiss All The Time, un album che è arrivato dopo una pausa che ha tenuto lontano dalle scene per un po' di tempo appunto Harry Styles, ma che ne valsa la pena perché in questo suo ultimo lavoro c'è una vera e autentica evoluzione musicale di questo grande artista. A proposito di novità, questa è l'ultima di Francesco Gabbani, si chiama Summer Funk.

Funk, un pezzo che sicuramente si va ad inserire nell'estate caldissima di questo 2026, a suon di numeri, a suon di hits, tra lui, Annalisa e altri artisti che sono usciti con la loro musica, con i loro tormentoni estivi. Summer Funk, l'ultimo singolo di Gabbani, un Gabbani energico, energia che ha già pronta da spendere con un tour che a breve vedrà la sua partenza da Bergamo il prossimo 12 giugno per concludersi il 27 di agosto a Vinovo, tour che darà la possibilità appunto all'artista di Massa Carrara di condividere le emozioni per la celebrazione del 10° anno dall'uscita di Eternamente, l'album che conteneva Amen, tanto per capirci. Brano con cui Gabbani conquistò la vittoria a Sanremo Giovani e diede il via a un percorso artistico unico, costellato da grandi successi come il prossimo in arrivo, firmato da Jack Savoretti.

0: Molto difficile. E invece non è difficile per noi annunciarvi che tra poco arriverà la voce di Jessica Donadio con la pagina dei concerti. Ora ritorniamo ai giorni nostri e lo facciamo con Dito nella Piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Che decade è stata quella degli anni 70? Nei minuti appena trascorsi con noi all'interno di Pop Up Weekend c'erano i Sweet con Love Is Like Oxygen e di seguito anche la voce di Bonnie Taylor con la sua Hit Heartache, due canzoni che rispecchiavano, no, la seconda parte degli anni 70, una decade, come dicevo prima, talmente ricca e variegata di musica che riassumerla in un'unica raccolta diventa davvero molto

0: Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Pop-up weekend, la pagina dei concerti.
2: Tiziano Ferro, il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto a partire da 71 euro. Il 10 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Il 14 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna. Prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 18 giugno allo stadio Euganeo di Padova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Irama, l'11 giugno allo stadio di San Siro Milano, prezzo del biglietto a partire da 46 euro. Ligabue, il 12 giugno allo stadio Olimpico di Roma, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 20 giugno allo stadio di San Siro di Milano. Rod Stewart, 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 79 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro.
3: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop-up Weekend, Milano.

George Smite, Bruno Mars a chiudere il nostro appuntamento di Pop-Up Weekend, dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo fine settimana. Grazie, grazie davvero, grazie alle mani magiche del DJ Franklin per la regia, a Jessica Donadio per essere intervenuta nella pagina dei concerti. Da parte mia è veramente tutto. Da Ernesto Gandini vi abbraccio.

between

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.